0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte Sound.

già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: grande sound, la parte brava,
1: grazie.
0: Qualche volta penso di tornare da te e se non l'ho ancora fatto non è perché l'amore sia finito, io ti amo ancora, ma l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare tutto al più.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: È venerdì 5 giugno 2026, la chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico Garcia Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri nel 1957, la cantante Marina Rei nel 1969 e le attrici Caterina Guzzanti nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Le cover italiane più belle di sempre. Loredana Bertè e Gianna Nannini, un grande successo della Nannini degli anni 70.

0: da Francesco Gabbani un grandissimo bacione a tutti gli amici di Piemonte Sound, buona vita.
1: Un fiore cade senza far rumore, senza colpa né dolore, senza chiedersi perché.

0: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Parliamo, dai, andiamo nel nord Europa, se sei d'accordo.
2: Una curiosità che ci permette anche di capire da quelle parti come viene concepita l'età limite, no?
1: L'età limite.
2: Vabbè,
1: in che senso?
2: In Danimarca, sì. Al 25esimo compleanno sei ancora single,
1: ok,
2: praticamente ti ricoprono di cannella mescolata con altre spezie. Non è che lo fa la polizia.
0: La cannella,
1: ho capito, poi se te la versano addosso sai che bello.
0: Sì, no, già quando la mettono, sai, nella torta di mele mi dà fastidio, figurati coperta di cannella.
1: Beh, coperta di cannella effettivamente è un pochettino esagerato,
2: non so,
1: però
2: scelto la cannella.
0: Se ricordi Cannelle, quella ragazza che faceva la televisione, ve la ricordate?
1: Non me la ricordo.
0: Quella bellissima.
1: No,
0: Arbore, mi pare.
1: Non mi ricordo di Cannelle, non è rimasta nei miei pensieri. Quindi a 25 anni ti prendono.
2: Ti considerano già vecchio.
1: Sì, ti prendono per il sedere se non ti sei sposato o fidanzato.
0: Praticamente, come già che si dice in piemontese? No, quella che non è sposata.
1: Renè Maria. No. La zitella.
0: Ti considerano zitella 25?
1: Sì, e ti prendono pure per i fondelli.
2: Ti ricoprono di cannella.
1: Ma anche i 17 anni, non scherzo.
2: Ma 17 invece di pepe.
1: Ecco. Ti ricoprono con delle spezie. Che se uno si trovasse,
0: dove?
1: Che ne so, in mezzo a una tribù di cannibali in Africa, sarebbe anche un po', come dire, preoccupato del fatto che ti mettano le spezie addosso. Per fortuna sei in Danimarca, dove ancora il cannibalismo non mi risulta che
0: ci sia.
1: Vabbè, io comunque un po' preoccupato lo sarei comunque.
2: Sai, è un rito così con gli arti,
0: hai capito? Perché insomma, un popolo, quello è un popolo civile.
1: Quelli erano vichinghi una volta, eh?
0: Sì, però sono civili adesso, molto civili, decisamente.
3: L'allegria delle Badole Online.
4: C'era una volta una formichina e una cicala, erano molto amiche. Durante tutto l'autunno la formichina lavora, lo sai che poi invece la cicalina canta davanti a una birretta, insomma lei se la vive così. Nel frattempo la cicala, che canta, spreca un sacco di soldi, canta tutto l'autunno, balla, si gode il sole senza preoccuparsi del maltempo che sta arrivando. Invece la formica è lì che sta preparando la sua bella tana. Dopo qualche giorno arriva il freddo, la formichina è stanca, no? Va nella sua tana, è povera però piena di cibo perché lei nel frattempo ha sistemato per tutto, eccetera eccetera. Qualcuno la chiama e quando la formichina va a vedere chi sta suonando la porta, vede la sua bella amica cicala, una Ferrari nuova fiammante con una bella pelliccia addosso. Allora la cicala dice: ciao amica, vado a passare l'inverno a Parigi, potresti darmi un'occhiata alla casetta? Così, sai, la formica rimane, sai, un po' lì e dici: ma per carità, certo, ma cosa ti è successo? Ma hai trovato tutti i soldi per andare a Parigi, comprare la Ferrari, anche una pelliccia così bella e cara? E lei gli dice: guarda cara, ero al bar, stavo cantando, è passato un produttore, gli è piaciuta la mia voce, ho firmato un contratto e vado a Parigi per incidere un disco. A proposito, ti serve qualcosa lì a Parigi? E la formichina dice: se incontri La Fontaine, l'autore di questa favola originale, dagli un cartone da parte mia.
5: Fai il pieno di buon umore. Le Badole Online.
6: La diretta tutte le mattine dalle 9:30 alle 11:00.

0: Ryan Ting Tufrin. Ciao.
1: La notte, la musica ti porta lontano. La musica è di Radio Piemonte Sound.

Un grande saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli aficionados di Radio Piemonte Sound. Sono Alberto Fortis, mi raccomando, perché la radio bella fa musica bella, è importantissimo. Bye bye.

Torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 5 di giugno, ben ritrovati a tutti. Ariete, sappiate gestire la giornata con tatto e diplomazia. Toro, vi attende una giornata ricca di opportunità favorevoli. Gemelli, giornata ottima per le iniziative più diverse, mentre diciamo al Cancro vi sentirete in sintonia con voi stessi e con coloro che vi stanno vicino. Leone, usate prudenza nel contattare alcune persone e Vergine, sul lavoro cercate di impegnarvi al massimo. Bilancia, le stelle vi regaleranno ottime possibilità in tutti i campi. Scorpione, giornata contrastante da affrontare con molta molta cautela. Sagittario, non fatevi prendere dall'impulsività nelle decisioni odierne. Capricorno, dovete convincervi a uscire dal vostro guscio. Acquario, trascinerete con l'entusiasmo anche le persone più restie e Pesci, saprete gestire le situazioni con maggiore diplomazia. E con i Pesci concludiamo il nostro oroscopo del giorno. Noi ci risentiamo domani.

mattina presto c'è chi corre, chi sbadiglia e chi invece è già a lavoro. E poi ci sei tu, che hai scelto di ascoltare Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Iniziamo insieme questa giornata con informazione, ma soprattutto con tanta bella musica.

0: Sono le 6:02.
1: L'appuntamento con i compleanni della musica, quella dei grandi successi italiana ed internazionale.
2: È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. È arrivato il momento di ridere un po' con la simpatia della trasmissione storica Il meglio delle badole online. Rimanete con noi.
1: Badole online.
2: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Da allora le badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Un po' di storia. Sorridiamo insieme.
3: Allora, ci sono i sostenitori della doccia mattutina che dicono che 10 minuti di acqua calda ti aiuta a risvegliarti, ad affrontare meglio la giornata. Ma attenzione, perché la scienza dice che fare la doccia aiuta a rimuovere sporco, sudore e sebo dalla nostra pelle, residui che si possono accumulare nel corso della giornata, durante appunto tutta la vostra giornata, e se non vi fate la doccia prima di andare a dormire, questi detriti si depositeranno inevitabilmente sulle lenzuole, sulle federe.
4: Ma pensa,
3: e voi conviverete con tutto quello sporco,
4: con gli acari,
3: con gli acari
4: che mi grattano la sera, che mi mordono, che non so più cosa fare con gli acari.
3: No, se tu ingrandissi un centimetro quadrato dell'epidermide, scoveresti tra 10.000 e 1.000.000 di batteri che si nutrono del sebo prodotto dalle ghiandole sudoripare.
4: Un centimetro quadrato?
3: Sì.
4: Calcolando tutta la pelle?
3: Certo, ne hai tanti.
4: Ne ho tanti.
3: Tantissimi.
4: Eh?
3: E li metti tutti sulle lenzuola.
4: Ho un sacco di amici.
3: Tutti sulle lenzuola. Che quindi da questa sera tutti quanti col Chantecler sotto la doccia a fare lo sgrassamento. Neanche più col sapone, con lo Chantecler.
4: Però occhio alle parti basse.
3: E lì brucia.
4: No, con Chantecler, perché tu hai fatto, certo, hai fatto un segno. Perché
3: cosa, che segno ho fatto?
4: Voi non ascoltatori non lo vedete, sì, ma lui cosa fa? Mima, no?
3: Certo, l'ascella.
4: Ha questa flemma pazzesca, sì, però poi mima.
3: Certo, certo. Il mimo radiofonico.
4: E quando parlati Chantecler e la socia mi è testimone, ha alzato la gambetta come fa il mio cane. E quando alzi la gambetta, è vero, socio, che sei testimone?
5: Ma c'è stato un movimento così, inconscio, inconscio.
3: Perché probabilmente lo fai.
4: La gambetta e certo.
6: Le chiacchiere delle badole online.
7: Il principio attivo contenuto nel Viagra è quello che c'è nelle cipolle rosse.
4: Metti che la signora che ci ascolta in questo momento
7: perché
4: stia preparando.
7: Caso, sì,
4: no?
7: Secondo me è unisex la cipolla, non è che dice il Viagra solo per gli uomini,
4: però,
7: tutto sommato.
4: Quindi anche per...
7: Questo è quanto io deduco.
4: Ecco.
7: Poi non sono la scienza
4: noi
7: in
4: non
7: food.
4: Siamo.
7: Deduco. Io la cipolla
4: non
7: rossa
4: non sappiamo
7: uso.
4: Per bene,
7: anche
4: ma
7: buona,
4: ai maschi
7: adesso,
4: fa bene, punto.
7: No, adesso
4: e
7: guarderò
4: poi
7: la cipolla rossa con occhio diverso.
4: Con il tempo anche il fondo schiena.
7: Certo, sì, è vero.
4: Allora tu prendi un po' di pancetta e te la piazzi qua, vedi? Guarda. E praticamente
7: ma
4: tu,
7: se ti spostano il grasso, che discorso è? Una volta che il grasso va via.
4: No, perché quel grasso lì loro te lo centrifugano, te lo fanno bello sodo, in qualche ci piazzano dentro qualche piccolo
7: uovo.
4: Ma metti che gli sì, potrebbe anche essere
7: che era soda, perché dicono che per far tenere
4: la maionese
7: ecco, o magari la fonduta non bisogna mettere l'uovo.
4: Guarda, io la fonduta non la so fare.
7: Guarda,
4: potrebbe essere un'idea.
7: Certo.
4: Cosa fanno? Lo miscelano sì, e arriva a un certo punto che
7: oppure possono utilizzare la gelatina che si usa per le marmellate.
4: Ecco, quella
7: sarebbe, sì, che solidifica.
4: Quella sì,
7: come
4: che
7: si chiama
4: bene.
7: Il pack?
4: La frutta pack.
7: La frutta pack.
4: Me la sono preparata. Ma facciamo
7: perfetto
4: un programma di cucina. Io te, che cavolo stiamo a fare qua? Cerchiamo di capire se costa frutta pack. Potessimo fare una cosa casalinga. Piazzi la frutta pack. Il corpo attira la frutta pack.
7: Che poi non credo che sia nocivo, perché se si mette nella marmellata credo che sia
4: metabolizzabile. Anche sul fondo schiena. Che va bene.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole online, ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
8: Ciao, un saluto da Ermal Meta a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: Siamo pronti a tradurre insieme il linguaggio misterioso dell'universo e quello delle stelle. Scopriamolo insieme con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 5 di giugno. Ben ritrovati a tutti. Ariete, sappiate gestire la giornata con tatto e diplomazia. Toro, vi attende una giornata ricca di opportunità favorevoli. Gemelli, giornata ottima per le iniziative più diverse, mentre diciamo al Cancro vi sentirete in sintonia con voi stessi e con coloro che vi stanno vicino. Leone, usate prudenza nel contattare alcune persone e Vergine, sul lavoro cercate di impegnarvi al massimo. Bilancia, le stelle vi regaleranno ottime possibilità in tutti i campi. Scorpione, giornata contrastante da affrontare con molta cautela. Sagittario, non fatevi prendere dall'impulsività nelle decisioni odierne. Capricorno, dovete convincervi a uscire dal vostro guscio. Acquario, trascinerete con l'entusiasmo anche le persone più restie e Pesci, saprete gestire le situazioni con maggiore diplomazia. E con i Pesci concludiamo il nostro oroscopo del giorno. Noi ci risentiamo domani.

0: ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Beh, è giunto il momento di lasciare spazio ad alcune delle pillole del meglio delle badole online. Tanto divertimento, buon umore, insomma, cercheremo di strapparvi un sorriso con delle notizie curiose e simpatiche. Un buon proseguimento di giornata.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult le badole online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi. Vado con le 5 regole per vincere l'imbarazzo. Dominate il vostro corpo. Di fronte a un terremoto di emozioni, assumete una posizione ferma, spalle ben aperte, pancia in dentro, esprimete solidità e decisione, modulate la voce su toni bassi, rideteci sopra, umorismo e comicità per cambiare, segno di un'atmosfera incresciosa. Una risata e la tensione svanirà come per incanto. Quindi tu, quando sei lì magari un po' agitata, che devi vedere magari una persona importante, oppure vai a prendere anche solo un caffè con un tipo che, insomma, che ti vuoi cucinare,
2: ma non gli puoi ridere in faccia.
1: No, e però se sorridi è meglio. Non ti viene da ridere?
2: No, assolutamente.
1: Io invece quando sono agitata rido come una cretina. Okay. Io sempre comincio a ridere, rido anche quando ho malissimo da qualche parte, che okay, mi faccio male, io rido. Le lacrime da una parte, no?
2: Certo.
1: È comunque una reazione, forte.
2: Ah, non sicuro.
1: E smettila di guardarmi così. Allora, poi, scorte di autostima.
2: Ah, qui.
1: Tenete una memoria aggiornata dei vostri successi e delle vostre mete raggiunte. È l'unico antidoto contro il veleno della svalutazione che può entrare in circolo nei momenti difficili. Bel cartellone.
2: Bel cartello,
1: allora,
2: dei successi.
1: Tenete a memoria i successi.
3: Le badole online, chiacchiere e buona musica.
1: Allora, dire una notizia. In Francia è stato lanciato un francobollo. Questo francobollo ha forma di croissant. C'è un croissant sopra.
4: Che bello.
1: Ma lui profuma di croissant. Ci sembra di essere a Saint-Germain-des-Prés a fare colazione.
4: Va, magari.
1: Ci mi piace fare pranzo magari con un cappuccino e un croissant, Non dirlo due volte.
4: No. Non lo dico.
1: Un triste pranzo di riso
4: pulito. Peggio del mio.
1: Cos'hai tu?
4: Non c'ho niente, ho dimenticato il pranzo a casa.
2: Tu che dimentichi.
1: Tu che non hai la valigetta da scaldare.
4: Non
1: tu,
4: ce l'ho.
1: E tutte le cose pronte.
4: Niente.
1: Pazienza. Però nessuno che mi fai complimenti. Sai, per una vita.
4: Noi maschietti non possiamo più fare complimenti ormai da mo', perché
2: si rischia grosso.
1: Sono anni che dico che dovevo perdere 3 kg, adesso che sono riuscita a farlo. Sono tutta orgogliosa.
4: Devi essere la prima a farti i complimenti.
1: Certo, lo faccio da me.
4: Ti stringi la mano da sola. Io sono mi sono abituato nella vita a stringermi la mano da solo.
2: Quali sono i cibi che mantengono in forma il cervello e che possono svoltarci la giornata?
4: Svolta
2: il cioccolato fondente, se proprio vogliamo cominciare dal basso. L'avocado e l'olio extravergine. Noci, mandorle.
4: Okay.
2: Frutti di bosco, verdure arcobaleno, quindi le verdure di diverso colore. Legumi, cereali integrali e avena, pesce azzurro e salmone.
4: Che tristezza.
1: No, il salmone è buonissimo, pesce azzurro pure, perché tristezza.
2: Dai, è buonissimo il salmone alla piastra.
1: Non l'avvocato, sto parlando dell'avvocato.
4: L'avvocato che costano più o meno uguali.
1: È bellissima questa, costa più o meno uguali, è bellissima.
5: Divertimento, risate, ironia e buona musica.

0: Sono le 6:30.
1: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

È venerdì 5 giugno 2026, la chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri nel 1957, la cantante Marina Rei nel 1969 e le attrici Caterina Guzzanti nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ed ora è il momento di alzare lo sguardo al cielo. Arriva l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 5 di giugno. Ben ritrovati a tutti. Ariete, sappiate gestire la giornata con tatto e diplomazia. Toro, vi attende una giornata ricca di opportunità favorevoli. Gemelli, giornata ottima per le iniziative più diverse, mentre diciamo al Cancro vi sentirete in sintonia con voi stessi e con coloro che vi stanno vicino. Leone, usate prudenza nel contattare alcune persone e Vergine, sul lavoro cercate di impegnarvi al massimo. Bilancia, le stelle vi regaleranno ottime possibilità in tutti i campi. Scorpione, giornata contrastante da affrontare con molta cautela. Sagittario, non fatevi prendere dall'impulsività nelle decisioni odierne. Capricorno, dovete convincervi a uscire dal vostro guscio. Acquario, trascinerete con l'entusiasmo anche le persone più restie e Pesci, saprete gestire le situazioni con maggiore diplomazia. E con i Pesci concludiamo il nostro oroscopo del giorno. Noi ci risentiamo domani.
3: Ciao ragazzi, sono Paolo De Negrita, The Rock and Roll.
4: Ciao a tutti, sono Cesare, chitarrista De Negrita.
5: Ciao, sono Drigo De Negrita, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Buona giornata sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, è arrivato il momento di lasciare spazio al buon umore, all'allegria e quindi a quelle che sono le pillole delle Badole Online, la trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Fa sempre ridere che c'era quello di Love Boat che io da piccolo pensavo fosse Mike Buongiorno, che era il medico, quello con gli occhiali era uguale a Mike Buongiorno e dicevo guardaci Mike, io impazzivo per Mike, capito?
1: Io so solo che cioè ne combinavi più che andiamoci a fare una bella crociera,
2: ma perché no?
1: Io e te che litighiamo un giorno,
2: tu dici insieme.
1: Insieme,
2: no, ma figurati,
1: così torniamo.
3: Vabbè, tanto la nave grande.
2: La nave è grande,
1: sai, perché tu vai a cena col capitano,
2: sì?
1: Il capitano risolve tutto.
2: Ma certo,
3: poi c'era Goffer.
2: Sì.
1: Goffer.
2: lei faceva Goffer. Lei mi faceva innamorare.
1: No, lei
2: come
1: era?
2: Si chiamava?
1: Sì,
2: lei.
1: Poteva essere una Ellie, una cosa così. Sì. Però
3: no, quella era Ellie di Ewing.
2: Perché
3: Dallas.
2: Noi ci prepariamo prima. No, era Lauren Tewis, si chiamava Julie McCoy.
3: Julie McCoy.
2: McCoy.
3: E il medico?
2: Allora, il
3: Mike?
2: Medico era il dottor Adam Brick.
1: Però Julie, arrivavi,
2: sì,
1: Julie capiva già la situazione.
2: Certo,
1: se c'erano due che non si potevano più sopportare,
2: lei lo andava
1: Julie,
2: a riportare subito
1: Julie
2: al capo.
1: Cominciava,
2: sì,
1: certo. Julie cominciava lì, sì, alla manfrina e ti portava a fare l'aperitivo e Gofferti che ti faceva uno spritz come se non ci fosse un domani.
2: Sì,
1: ti inciucava bene. Il giorno dopo stava meglio. Ci sono 3.000 crociere per single. Mi sono messa lì, ho guardato.
2: Sì, perché sei interessata.
1: Allora, poi c'è scritto sotto dai 30 ai 55.
2: Aia!
1: Ma se uno ne ha 57 o 58, cosa fa?
2: E no, ma tu non mi calcoli la milfona. La milfona che invece lo vuole particolarmente giovane, no? Quindi siamo sui 55, magari i 30 gli gusta, hai capito, la Shura?
1: Senti, Shura,
3: tu dici che hanno fatto questo match.
2: Ma certo, ma ci sta, ma se non lo fai in crociera quando lo devi fare. Sì,
1: voglia di mare.
4: Feve nen le badole.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Ci sei solo tu, ancora Fausto Leali con questa versione di un grandissimo successo.

Un buongiorno a tutti voi radioascoltatori, siamo su Radio Piemonte Sound Amica Radio, siamo pronti per cominciare questa mattina insieme. Buongiorno, buon venerdì 5 giugno, come sempre le nostre rubriche, spazio all'informazione, alla musica e grandi classici, ma anche le hit del momento. Vi dicevo, sono le 7, quindi a brevissimo spazio all'informazione e la linea alla redazione per le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Buongiorno dalla redazione. In apertura il conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. Poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, così commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. E siamo alla politica. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise. E siamo alla cronaca. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice invece la premier Meloni. Il Colle intanto prende atto che la grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, non c'è stata inconsueta segretezza, così afferma una nota del Quirinale. Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime, Safer. Lo sport in chiusura con l'Atletica. 3 successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gara, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara. E con questo è tutto, a più tardi.
1: E come sempre è il tempo di una canzone, poi spazio anche all'informazione locale con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo venerdì 5 giugno con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia. Cominciamo con il quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. In apertura ancora il tenda, se il nuovo tenda resta a doppio senso, la proposta del viceministro Rixi di usare la vecchia canna per la mobilità dolce riapre il dibattito su cantieri futuri. Poi ancora il vino studia strategie anticrisi. Il rallentamento del mercato riguarda anche le produzioni della Granda con molte differenze da zona a zona. CIA Piemonte chiede gli stati generali del settore e la vendemmia verde fra le soluzioni. Poi la foto di oggi è dedicata ancora allo sport e ancora al ciclismo. Il poker di Elisa in volata. Quarta vittoria per la campionessa cunese Elisa Balsamo. Vediamo il primo piano che è interamente dedicato al titolo di apertura. Al vino, strade a ostacoli. La CIA Piemonte e Valle d'Aosta si è riunita per proporre soluzioni che favoriscano il superamento della crisi. Poi ancora pagina 35, il futuro del tenda che torna a dividere. Il nuovo tunnel doppio senso possibile, l'idea del viceministro Rixi di usare la vecchia canna per le biciclette provoca critiche ma pure pareri favorevoli. Andiamo oltre a pagina 38 e 39, due titoli, l'invito del prefetto, storie, costituzioni, valori che uniscono, gli 80 anni della Repubblica e l'esortazione ai cunesi a partecipare all'incontro di oggi alle 17 all'auditorium CRC. Poi ancora fondazione con poco welfare, disparità di genere, ma il futuro è un lavoro più giusto. La Fondazione CRC ha presentato il quaderno 49, il report che analizza il problema e propone soluzioni. Donne, giovani e dipendenti di piccole imprese sono i più penalizzati. Bisogna superare un modello che viaggia a due velocità. Poi passiamo alla cronaca. Un aiuto ai genitori soli in difficoltà, dalla spesa al lavoro. Al rondò dei talenti di Cuneo si chiude Forza Mamme. Già riparte la candidatura al progetto di Specchio dei Tempi. Poi ancora Famiglia Sei Grande, riflessioni e sport nelle ultime tappe. Termina nel weekend ad Alba Ebra il ciclo di iniziative itineranti in provincia. Ancora cronaca pagina 41, questa volta cronaca giudiziaria. Anni di botte dal marito che diceva la donna sta sotto i piedi dell'uomo. Un testimone ha riferito le frasi pronunciate dall'imputato a processo per maltrattamenti alla ex. Per anni avrebbe vissuto tra paura e silenzi, trovando solo con il tempo la forza di raccontare quanto accadeva tra le mura domestiche. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa nella giornata di oggi, venerdì 5 giugno. Vediamo le aperture del web con i quotidiani online alle 7:10 di questa mattina. Targato CN in apertura, ad Alba la consulta delle famiglie guarda agli anziani soli, una fragilità di cui si parla troppo poco. La presidente Anna Guglielmino anticipa uno dei filoni di lavoro per i prossimi mesi. L'obiettivo è costruire momenti di incontro e sensibilizzazione dedicati alla terza età, partendo da un fenomeno spesso invisibile, la solitudine. Cuneo10.it in apertura alla sanità, sindaci con patti, consegnato a Riboldi il piano per Mondovì e Ceva, storica unità di intenti tra i 64 primi cittadini del distretto che presentano alla regione un documento tecnico e costruttivo per rilanciare gli ospedali e la medicina territoriale. Cuneo24.it in copertina, il tenda come modello, più 47% di turisti dopo il tunnel, ora il Piemonte punta al raddoppio del Monte Bianco. Al vertice del trattato del Quirinale, Cirio e Marrone portano la richiesta della regione frontaliere, delle regioni frontaliere, un tavolo tecnico permanente per sbloccare infrastrutture e pedaggi. Non ci sono al momento aggiornamenti per quanto riguarda invece Idea Web TV, per cui con l'informazione locale per il momento è tutto, gli aggiornamenti tra mezz'ora.

È venerdì 5 giugno 2026, la chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy.

0: Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: E anche oggi, come sempre, il nostro Francesco Cataldo ci ha raccontato la giornata di oggi con il suo almanacco, venerdì 5 giugno, tutte le curiosità, le ricorrenze e i compleanni dei personaggi più importanti. Come avete potuto sentire all'inizio, 64 anni fa, nel 1962, usciva il 15° volume di Amazing Fantasy, che era anche il debutto di Spider-Man.

0: L'allegria delle Badole Online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio.
1: Non trovo neanche il cellulare. Che ne avremmo fatto?
2: E laggiù.
1: Laggiù. Povero, adesso andiamo a vedere se qualcuno ha già messaggiato. Mannaggia noi. In azienda,
2: il tacco 12. Ah, beh, insomma,
1: perché sì, capito, vogliamo essere un pochino più chamon,
2: sì,
1: come,
2: sì,
1: come le hostess.
2: Ma hai previsto anche un corso di formazione?
1: È chiaro. Ah, okay. No, per forza, perché sennò come fai a camminare da zero al tacco 12? No,
2: sì,
1: prima ti diamo il tacco 4, poi 6, poi 8, cioè, sì, capito? È come la scala, no? È come,
2: sì,
1: la progressione, cioè impiegato che livello, tanto sali di livello e sali di tacchi. Cioè, adesso qui facciamo una cosa del genere.
2: Ah, ho capito.
1: Adesso mi sei informato, sei a posto.
2: Grazie, lo diceva l'oroscopo, sarebbe stato un colpo di scena. Ecco.
1: Un cambiamento. Tacco 12.
2: Le ultime due righe diceva, curate il vostro look.
0: Badole Online in pillole, i momenti più gustosi.
2: Le donne piangono il giorno del matrimonio, gli uomini dopo.
1: Sarà per quello che te ridiamo tutto il giorno.
2: Eh sì,
1: che il marito non ce l'abbiamo. In questo momento ci sono le signore che magari sono un po' in crisi col marito.
2: Ce n'è un'altra, volete sentire?
1: Vai.
2: Sposare un uomo è come comprare qualcosa che hai ammirato a lungo in una vetrina. Potrà piacerti molto, ma una volta portato a casa ti accorgi che non sempre si accorda con tutto quello che c'è già.
1: E dici tu, ma guarda, ce l'avevo già un pantalone bianco.
2: Il matrimonio è l'unica forma di schiavitù che la legislazione ancora conosca.
1: Bella!
0: Badole Online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00.

0: studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronta consegna. Compatte, facili da guidare e perfette per la città. Le mini car Aixam sono guidabili dai 14 anni con patente AM. Più libertà, più autonomia e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle mini car. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
2: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive. Aperto la notte, un'ora in più.
6: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: Nicolò Filippucci con tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Ancora un buongiorno, sono le 7.30, siete connessi sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e come sempre a quest'ora la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall'Italia e dal mondo, e poi spazio anche all'informazione locale con i titoli di Cuneo e della nostra provincia.
1: Le ragazze. News dall'Italia e dal mondo.
2: Zelensky, in una lettera aperta a Putin, propone un incontro diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica del capo del Cremlino: venga a Mosca quando vuole. Per Trump i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. Il presidente americano ha ribadito che si sentirebbe onorato ad incontrare Mojtaba Khamenei, guida suprema iraniana. Hezbollah rifiuta l'accordo tra Israele e il governo di Beirut e l'IDF accusa i miliziani per l'attacco a colpi di mortaio nel quale è morto un militare serbo dell'UNIFIL. Caso Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano che non ravvisano motivi per rivalutare la grazia all'ex igienista dentale. Nessuna inconsueta segretezza, puntualizza il Colle. La vicenda dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Restano in carcere due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Roland Garros, dopo la vittoria del torneo del doppio misto con Sara Errani battendo Dabrowski e King, oggi Andrea Vavassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. Non prima delle 19 la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14.30 Zverev affronta la sorpresa ceca Mensik. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: I principali titoli di Cuneo e provincia sul quotidiano La Stampa che potete trovare oggi venerdì 5 giugno in edicola. In apertura ancora il tunnel di Tenda, se il nuovo Tenda resta a doppio senso, la proposta del viceministro Rixi di usare la vecchia canna per la mobilità dolce riapre il dibattito su cantieri futuri. Poi ancora il vino studia strategia anticrisi, il rallentamento del mercato riguarda anche le produzioni della Granda con molte differenze da zona a zona. CIA Piemonte chiede gli stati generali del settore e la Pandemia verde fra le soluzioni. La foto di quest'oggi è ancora dedicata allo sport e al ciclismo. Il poker di Elisa in volata. Quarta vittoria per la campionessa cunese Elisa Balsamo. Vediamo il primo piano interamente dedicato al vino, al titolo di apertura, strada a ostacoli. La CIA Piemonte appunto e Valle d'Aosta si è riunita per proporre soluzioni che favoriscono il superamento della crisi. Poi ancora a pagina 35 il futuro del Tenda che torna a dividere. Nuovo tunnel, doppio senso possibile. L'idea del vice ministro di usare la vecchia canna per le biciclette provoca critiche ma pure pareri favorevoli. Passiamo a pagina 38 e 39 con due titoli, ancora la festa della Repubblica, gli 80 anni, l'invito del prefetto, storie, costituzioni, valori che uniscono gli 80 anni della Repubblica, l'esortazione ai cunesi a partecipare all'incontro di oggi alle 17 all'auditorium CRC. Poi ancora a proposito di fondazione CRC, poco welfare, disparità di genere, ma il futuro un lavoro più giusto. La fondazione CRC ha presentato il quaderno 49, il report che analizza il problema e propone soluzione. Donne, giovani e i dipendenti di piccole imprese sono più penalizzati. Bisogna superare un modello che viaggia a due velocità. Passiamo alla cronaca, un aiuto ai genitori soli in difficoltà, dalla spesa al lavoro. Al Rondo dei Talenti di Cuneo si chiude Forza Mamme, già riparte la candidatura al progetto di Specchio dei Tempi. Poi ancora Famiglia Sei Granda, riflessioni e sport nelle ultime tappe. Termina nel weekend ad Alba Ebrà il ciclo di iniziative itineranti in provincia. Ancora cronaca pagina 41, questa volta cronaca giudiziaria, anni di botte dal marito che diceva la donna sta sotto i piedi dell'uomo. Un testimone ha riferito le frasi pronunciate dall'imputato a processo per maltrattamenti alla ex. Per anni avrebbe vissuto tra paura e silenzi, trovando solo con il tempo la forza di raccontare quanto accadeva fra le mura domestiche. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa nella giornata di oggi venerdì 5 giugno. Diamo un'occhiata alle aperture delle homepage dei quotidiani online di Cuneo, la provincia, alle 7.38. Targato CN in apertura ad Alba, la consulta delle famiglie guarda gli anziani soli, una fragilità di cui si parla troppo poco. La presidente Anna Guglielmino anticipa uno dei filoni di lavoro per i prossimi mesi. L'obiettivo è costruire momenti di incontro e sensibilizzazione dedicate alla terza età, partendo da un fenomeno spesso invisibile, la solitudine. Cuneo dice .it in apertura alla sanità, sindaci compatti, consegnato a Riboldi il piano per Mondovì e Cena e Ceva. Storica unità di intenti tra i 64 primi cittadini del distretto che presentano alla regione un documento tecnico e costruttivo per rilanciare gli ospedali e la medicina territoriale. Cuneo24.it in copertina, Tenda come modello, più 47% di turisti dopo il tunnel. Ora il Piemonte punta al raddoppio del Monte Bianco. Al vertice del trattato al trattato del Quirinale, Cirio e Marrone portano le richieste delle regioni frontaliere, un tavolo tecnico permanente per sbloccare infrastrutture e pedaggi. Idea Web TV in apertura, azione Carlo Calenda ad Alba, incontro aperto con la cittadinanza e il territorio. Questo pomeriggio di venerdì 5 giugno Carlo Calenda farà tappa ad Alba dopo i due eventi che si sono tenuti nella giornata di ieri. A Cuneo alle 18.30 c'è stata la presentazione del libro Lo Spazio Varco, alle 21 l'inaugurazione della nuova sede in via Avogadro 18, per un atteso incontro pubblico aperto alla cittadinanza. Con l'informazione locale per il momento è tutto, gli aggiornamenti fra mezz'ora.

0: Sono le 7.43, questa era Miley Cyrus con Secrets. Oggi è una giornata un po' così fredda, un po' piovosa, non si capisce più se fa caldo, se fa freddo, non si sa bene come vestirci. Oggi ve lo dico io, portatevi una magliettina lunga, una felpina, perché tanto caldo non fa. Un qualche consiglio utile e poi torniamo con le rubriche e l'informazione, ma soprattutto ci collegheremo con Piazza Galimberti, perché ci sono gli 80 anni di Coldiretti, stanno per cominciare le attività appunto della piazza principale di Cuneo.
1: Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta la

A breve, come vi dicevo, ci collegheremo in diretta con Piazza Galimberti, con Luisella che si trova lì in questo momento, che ci racconterà, comunque ci spiegherà bene cosa accade in questi giorni, in questo weekend proprio in piazza per festeggiare gli 80 anni di Coldiretti. Nel frattempo sta per arrivare il nostro oroscopo dopo questa canzone che ci racconta un po' la giornata di oggi secondo le stelle segno.

0: Torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 5 di giugno, ben ritrovati a tutti. Ariete, sappiate gestire la giornata con tatto e diplomazia. Toro, vi attende una giornata ricca di opportunità favorevoli. Gemelli, giornata ottima per le iniziative più diverse, mentre diciamo al Cancro vi sentirete in sintonia con voi stessi e con coloro che vi stanno vicino. Leone, usate prudenza nel contattare alcune persone e Vergine, sul lavoro cercate di impegnarvi al massimo. Bilancia, le stelle vi regaleranno ottime possibilità in tutti i campi. Scorpione, giornata contrastante da affrontare con molta molta cautela. Sagittario, non fatevi prendere dall'impulsività nelle decisioni odierne. Capricorno, dovete convincervi a uscire dal vostro guscio. Acquario, trascinerete con l'entusiasmo anche le persone più restie e Pesci, saprete gestire le situazioni con maggiore diplomazia. E con i Pesci concludiamo il nostro oroscopo del giorno, noi ci risentiamo domani.
1: Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: canzone pop.
1: Fulminacci con Meno di Zero. Come promesso, ci colleghiamo in diretta da Piazza Galimberti con Luisella Mellino.
2: In diretta da Piazza Galimberti, tra poco ci sposteremo proprio definitivamente per i tre giorni che verranno qui in diretta a Piazza Galimberti per Piazza Coldiretti. La Coldiretti compie 80 anni e si è presa Piazza Galimberti. È molto bella questa frase che ho letto ieri su qualche quotidiano. È particolarmente bella l'esposizione, perché c'è un orto didattico meraviglioso e poi la fattoria degli animali, che farà sicuramente molto piacere soprattutto ai più piccoli. Vi aspettiamo a Piazza Coldiretti, vi aspettiamo in Piazza Galimberti fino a domenica.

0: cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
1: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
2: Allora, sopra pronta, ci siete?
3: Ah certo,
2: con tutta questa energia
3: mi state... Beh, non state tutte le giornate sono uguali.
2: Mi state buttando in terra.
3: E il mio ritmo che incide.
2: Ma ce l'avete l'amuleto oggi in tasca?
3: No.
2: Lo sapete che uno studio ha detto che il 16% degli italiani ha un amuleto in tasca, il 22% gira con questo portafortuna, il 58% crede nell'oroscopo, e ma il 43% crede nel malocchio. E attenzione, attenzione, sono un italiano su 4 è convinto dell'esistenza dei fantasmi.
3: No,
2: questo è un sondaggio. No, uno su 4 mica male.
4: È tanto, tantissimo. Io oggi ho un accendino in tasca.
2: No,
4: sì, le blackout. Non sarà un amuleto, ma ho un accendino. Ma forse è questo che scaldandosi ha fatto sì che. Bello, ogni tanto. Anche una moneta da 10 centesimi.
3: Sei ogni tanto mostrare il tuo raccio.
2: No, io però. Ma tu stai parlando di un'altra cosa, mostrando il tuo raccio.
3: No, anche tu ti sei tolto la maglietta.
2: Sì,
3: ho capito un'altra cosa.
2: Sì, certo, ma stavamo parlando dell'accendino, del portafortuna.
4: Abbiamo cambiato discorso.
2: No, io voglio dire che ho trovato di recente un penny per terra a Londra, e già ce l'avevo un penny perché sai che se te lo regalano, one penny for your troops, c'è questa roba, e l'ho trovato per terra ed era vicino a una signora, l'ho guardato e ho detto che suo? Io pure detto in inglese.
3: Ma
4: le sua samuneda che le cascantera.
2: Stai urlando come una bestia. E vabbè, socia, tu sei sempre lì pronta a darmi in testa. Vabbè,
3: ho fatto
2: questa cosa e poi l'ho preso subito e adesso lo tengo lì e credo che mi porti fortuna, appunto.
3: L'importante è crederci.
2: Beh, certo che l'importante è crederci.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11, le Badone Online.
6: Salva l'ultimo ballo per me, Save the Dance for Me, i Drifters su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e poi sono le 8 e spazio alla redazione nazionale per l'informazione.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale a Brescia.
0: Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer.
1: La politica ha slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal Carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Opposizioni divise.
0: Conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e UE. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo, e indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele, colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est, ucciso casco blu serbo, nessun italiano coinvolto.
1: Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e il 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino. Dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
0: Lo sport: Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo di due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per terzo appuntamento per questo venerdì 5 giugno con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della provincia sul quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, se il nuovo tenda resta a doppio senso, la proposta del vice ministro Rixi di usare la vecchia canna per la mobilità dolce riapre il dibattito su cantieri futuri. Poi ancora, il vino studia strategie anticrisi. Il rallentamento del mercato riguarda anche la produzione della Granda, con molte differenze da zona a zona. CIA Piemonte chiede gli stati generali del settore e la vendemmia verde fra le soluzioni. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport e al ciclismo. Il poker di Elisa in volata, la quarta vittoria per la campionessa cunese Elisa Balsamo. Vediamo il primo piano interamente dedicato al titolo di apertura, al vino strada a ostacoli. La CIA Piemonte e Valle d'Aosta si è riunita per proporre soluzioni che favoriscano il superamento della crisi. Fra queste, il sostegno alla vendemmia verde, lo stop all'impianto di nuove filiali e gli stati generali del settore. Andiamo oltre a pagina 35, il futuro del tenda torna a dividere, nuovo tunnel, doppio senso possibile. L'idea del viceministro Rixi di usare la vecchia canna per le biciclette provoca critiche, ma pure pareri favorevoli. Andiamo oltre a pagina 38 e 39 del giornale La Stampa, l'invito del prefetto, storie, costituzioni, valori che uniscono. Gli 80 anni della Repubblica, l'esortazione ai cunesi a partecipare all'incontro di oggi alle 17 all'auditorium CRC. A proposito di fondazione CRC, è stato presentato il quaderno 49, il report che ha analizzato il problema e propone soluzioni. Poco welfare, disparità di genere, ma il futuro è un lavoro più giusto. Donne, giovani e i dipendenti di piccole imprese sono i più penalizzati, bisogna superare un modello che viaggia a due velocità. A pagina 40 e 41 la cronaca, un aiuto ai genitori soli e in difficoltà, dalla spesa al lavoro. A Rondò dei Talenti di Cuneo si chiude Forza Mamme, già riaperte le candidature al progetto di Specchio dei Tempi. Termina nel weekend ad Alba Ebra il ciclo di iniziative itineranti in provincia, Famiglia Segranda, riflessioni e sport nelle ultime tappe. A pagina 41 ancora la cronaca, questa volta giudiziaria, anni di botte dal marito che diceva la donna sta sotto i piedi dell'uomo. Un testimone ha riferito le frasi pronunciate dall'imputato a processo per maltrattamenti all'ex. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa nella giornata di oggi, venerdì 5 giugno. Diamo ancora un'occhiata all'apertura del web. Targato CN ad Alba, la consulta delle famiglie guarda gli anziani soli, una fragilità di cui si parla troppo poco. La presidente Anna Guglielmino anticipa uno dei filoni di lavoro per i prossimi mesi. L'obiettivo è costruire momenti di incontro e sensibilizzazione dedicati alla terza età, partendo da un fenomeno spesso invisibile, la solitudine. Cunodice.it in apertura, la sanità, sindaci compatti, consegnato a Riboldi il piano per Mondovie e Ceva, storica unità di intenti tra i 64 primi cittadini del distretto, che presentano alla regione un documento tecnico e costruttivo per rilanciare gli ospedali e la medicina territoriale. Cuneo24.it in apertura, il tenda come modello, 47% di turisti dopo il tunnel. Ora il Piemonte punta al raddoppio del Monte Bianco. Al vertice del trattato del Quirinale, Cirio e Marrone portano la richiesta della regione frontaliere, un tavolo tecnico permanente per sbloccare infrastrutture e pedaggi. Idea web TV, non ci sono al momento aggiornamenti rispetto a quanto detto prima, se non che appunto Carlo Calenda oggi si troverà ad Alba dopo gli incontri di ieri tenutisi a Cuneo allo spazio Varco all'inaugurazione della nuova sede in via Avogadro. Con l'informazione locale per il momento è tutto, gli aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Ed ora spazio a Francesco Cataldo per l'almanacco di oggi, che ci racconta la giornata di venerdì 5 giugno.
1: È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il

0: Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Oggi è il compleanno di Enrico Ruggeri, come ci ha ben ricordato il nostro Francesco Cataldo, che compie 68 anni, Enrico Ruggeri dico. Nel 1993 per la seconda volta con questa canzone vinse il Festival di Sanremo, la prima volta lo vinse nell'87 con Si può dare di più insieme a Gianni Morandi e Umberto Tozzi. Noi gli facciamo gli auguri con Mistero, Enrico Ruggeri.

0: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. Ufficialmente cinghiale di Radio Piemonte Sound, anzi ti hanno nominato, i nostri ascoltatori.
1: Vabbè, ci sono anche altri premi.
0: Insomma,
2: devi esserne contento.
0: Beh, è chiaro. Beh, è una grossa.
1: Al massimo.

0: ogni giorno adesso facciamo un premio diverso, chissà che non me le faccio domani. Poi
1: no, no, ascolta, non è che poi tutte le mattine facciamo sta manfrina e voi dovete fare o il cinghiale o l'asinello, cioè poi ma sai,
0: stavo divertendo.
1: Gli animali sono quelli che sono, non è che possiamo fare. La gallina ti viene? Dai, adesso però non votate più perché non possiamo anche votare per la gallina. Allora, il cinghiale l'abbiamo risolta e siamo già contente di oggi. Domani, se volete, possiamo fare, non so, la pecora. Cosa dici?
2: Non è tanto bello. Ringrazio Radio domani. Cascina Sound per avermi dato questa opportunità.
1: Ma io sono contenta perché ogni giorno sforiamo dei talenti qua dentro.
2: Sì.
3: Il meglio delle Badole Online.
1: La frase del buongiorno stamattina al nostro Nick, che peraltro tu ieri hai incontrato in carne ed ossa, quindi almeno così
4: abbiamo conosciuto finalmente il nostro poeta. E quindi
0: va bene, Carmen, non posso chiederti commenti perché siamo in diretta, però meglio fai con fuori onda.
4: Rispetto ai poeti ai quali siamo abituati è molto giovane, ecco perché.
0: Vabbè, ma tu che poeti leggi, scusa Carmen?
4: Sai che Ippo, quando si parla dei Pascoli,
0: Ungaretti è
4: sai quando si parla dei poeti ce li immaginiamo con i capelli bianchi, la barba, questa gente
0: così. Io così penso solo a Babbo Natale comunque.

0: Continuiamo insieme questa mattinata di questo venerdì freddoloso e quasi autunnale di giugno in realtà, e non lo faremo solo dagli studi di Radio Piemonte Sound ma anche in diretta da Piazza Galimberti, una piazza che ormai sentiamo di casa dato che è il secondo weekend che vi portiamo insieme a noi nei festeggiamenti. Questa volta sono i festeggiamenti di Coldiretti che compie 80 anni, appunto ci trovate in Piazza Galimberti a raccontarvi la storia di Coldiretti con i protagonisti e con le persone che appunto passeranno in piazza nel corso di questi giorni, a partire da oggi, venerdì 5 giugno, fino a domenica.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Radio Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, bambole di pezza.

0: a Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
1: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
0: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
2: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
3: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Asti Est e Asti Ovest in direzione Torino. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta. Mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Ancora una canzone, poi spazio ai titoli dei settimanali di Cuneo della nostra provincia.

0: Leggiamo insieme i principali titoli dei settimanali di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo con la guida.it in apertura di home page. Casa Francotto dedica due salette al benefattore Ernesto Francotto. Uno spazio permanente celebra la figura del medico pittore che donò la sua casa alla comunità. Questo per quanto riguarda Busca. Passiamo alla Gazzetta d'Alba, che in apertura Tari ad Alba, scontro in consiglio sull'aumento da 397.000 euro. La minoranza attacca la maggioranza, promessi tagli ai cittadini virtuosi. Il Savilianese in apertura con appuntamenti al Castello della Manta, terzo appuntamento con le visite degli ambienti cinquecenteschi aperti per restauro. I visitatori potranno scoprire il cantiere di indagine e restauro al primo piano del rinomato bene del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Passiamo al Corriere di Saluzzo, che apre con lo sport poker magistrale di Elisa Balsamo al Giro Woman. La cunese vince anche sul traguardo di Brescello. Ancora una volata e ancora una vittoria al Giro d'Italia delle donne. L'Unione Monregalese in apertura, la funicolare più tempo per trovare i fondi. La funicolare per ora è salva. Revisione generale, accolta la domanda di proroga di 4 anni presentata dal comune di Mondovì. Il 19 ottobre 2027 è la scadenza del primo dei 4 anni di proroga della revisione della funicolare cittadina, come da comunicazione giunta nei giorni scorsi al comune di Mondovì da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture. Adesso colleghiamoci con la redazione della Fedeltà per una anteprima dei titoli del settimanale.
1: Una buona giornata dalla redazione della Fedeltà di Fossano. Le notizie principali della settimana. Era un tassello essenziale della strategia del Comune per consolidare il ruolo di Fossano come centro di riferimento provinciale e regionale della zootecnia. La candidatura a città capofila del distretto del cibo, della carne bovina, degli allevamenti piemontesi. Ma la Regione ha risposto con un no. Il suo diniego è stato motivato con la carenza di reale rappresentatività delle produzioni che il distretto vorrebbe valorizzare. L'amministrazione Tallone non ci sta ed è pronta a dare battaglia. Nei giorni scorsi ha dato incarico ad un avvocato per procedere per vie legali. Abbiamo rispettato tutti i parametri previsti dal regolamento per i distretti del cibo, dichiara l'assessore all'agricoltura Giacomo Pellegrino. Siamo certi di avere ragione. La peste suina africana, PSA, arriva ufficialmente in provincia di Cuneo. Il Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle Malattie da Peste Virus e da Asfi Virus di Perugia ha infatti confermato la positività al virus di un cinghiale rinvenuto nel comune di Cravanzana. Si tratta del primo caso accertato nel territorio provinciale, un'evoluzione che secondo gli amministratori era ampiamente prevedibile. La sezione fossanese dell'Avis quest'anno spegne 80 candeline, un anniversario che racchiude in sé la speranza, il dono disinteressato e soprattutto migliaia di vite umane salvate. Domenica 7 giugno sarà una giornata di festa con la messa, la consegna delle benemerenze ai soci più attivi e longevi, il pranzo sociale. Beppe Rulfo, storica guida del CAI di Fossano, si è imbarcato per una crociera intorno al globo durata oltre 4 mesi, 33 gli stati toccati, solcando i 4 oceani. Nuove modifiche al panorama dei sacerdoti a Fossano, il nuovo parroco di Sant'Antonio, San Bernardo e San Martino e Don Andrea Beretta. Subentra Don Sergio Daniele, che lascia l'incarico per raggiunta età, ma rimarrà a servizio della comunità. Don Tortalla invece collaborerà in Duomo. Tutto questo e molto altro è sulla Fedeltà in edicole online questa settimana.

0: Alexia con Gimme Love, siamo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, continua insieme la nostra mattinata per questo venerdì 5 giugno con la musica, l'informazione e le nostre immancabili rubriche, come ad esempio l'almanacco di Francesco Cataldo. Gli passiamo la linea così che ci racconta la giornata di oggi con le curiosità, i compleanni e le ricorrenze più storiche.
1: È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Come abbiamo potuto sentire dall'almanacco di Francesco Cataldo, nel 1969, il 5 giugno, nasceva Marina Rei, che quindi compie 57 anni. Allora noi le facciamo gli auguri con Primavera.

0: dello studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
6: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam Term.

0: tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

L'ultimo singolo di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina. Passiamo da, appunto, da Elettra Lamborghini a Noemi con Non ho bisogno di te, che ci accompagna fino alle 9 di questo venerdì 5 giugno. E poi spazio all'informazione, e spazio alle nostre rubriche e alla musica, ma anche al racconto di Piazza Galimberti, perché a partire da questa mattina saremo in piazza, ormai come di consueto, per raccontarvi gli 80 anni di Coldiretti. Coldiretti festeggia 80 anni e noi saremo lì con i protagonisti, con le persone che passano per la piazza, a raccontarvi, a portarvi con noi all'interno del mondo di Coldiretti.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, all'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Intanto nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni deceduto per le ferite riportate.
1: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui coi funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo.
2: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie dei più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega. Sì ai piccoli reattori. La fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise.
1: La cronaca, tragico incidente nel bresciano a Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vittime coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime residenti in Valtellina sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia.
2: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite Safer avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia.
1: Atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'AIS. Una generosa Nadia Battocheletti in evidente difficoltà chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara e dalle batoste che si impara.
2: Con questo è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa per questo venerdì 5 giugno dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. In apertura, se il nuovo tenda resta a doppio senso, la proposta del viceministro Rixi di usare la vecchia canna per la mobilità dolce riapre il dibattito sui cantieri futuri. Poi ancora il vino studia strategie anticrisi. Il rallentamento del mercato riguarda anche le produzioni della Granda con molte differenze da zona a zona. CA Piemonte chiede gli stati generali del settore e la vendemmia verde fra le soluzioni. La foto di quest'oggi è dedicata allo sport e al ciclismo. Il poker di Elisa in volata, quarta vittoria per la campionessa cunese Elisa Balsamo. Il primo piano interamente dedicato al vino, al titolo di apertura, strada a ostacoli. La CA Piemonte e Valle d'Aosta si è riunita per proporre soluzioni che favoriscano il superamento della crisi. Fra queste il sostegno alla vendemmia verde, lo stop all'impianto di nuovi filari e gli stati generali del settore. A pagina 35 il futuro del tenda che torna a dividere, nuovo tunnel, doppio senso possibile. L'idea del viceministro Rixi di usare la vecchia canna per le biciclette provoca critiche ma pure pareri favorevoli. Andiamo oltre, a pagina 38 e 39 due titoli, ancora gli 80 anni della Repubblica, l'invito del prefetto, storia e Costituzione, valori che uniscono, le esortazioni ai cunesi a partecipare all'incontro di oggi alle 17 all'auditorium CRC. A proposito di Fondazione CRC, è stato presentato il quaderno 49, il report che analizza il problema e propone soluzioni. Poco welfare, disparità di genere, ma il futuro è un lavoro più giusto. Donne, giovani e i dipendenti di piccole imprese sono i più penalizzati. Bisogna superare un modello che viaggia a due velocità. Poi ancora cronaca, pagina 40 e 41, un aiuto ai genitori soli e in difficoltà, dalla spesa al lavoro. Al Rondo dei Talenti di Cuneo si chiude Forza Mamme, già riaperte le candidature al progetto di Specchio dei Tempi. Poi ancora Famiglia Sei Granda, riflessioni e sport nelle ultime tappe. Termina nel weekend ad Alba Ebra il ciclo di iniziative itineranti in provincia. Ancora cronaca, questa volta giudiziaria, anni di botte dal marito che diceva la donna sta sotto i piedi dell'uomo. Un testimone ha riferito le frasi pronunciate dall'imputato a processo per maltrattamenti alla ex. Per anni avrebbe vissuto tra paura e silenzi, trovando solo con il tempo la forza di raccontare quanto accadeva fra le mura domestiche. Questi erano i titoli per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì 5 giugno, del quotidiano La Stampa. Vediamo adesso ancora l'apertura alle 9:10 dei quotidiani online, cominciando da Targato CN che apre con Ad Alba la consulta delle famiglie, guarda agli anziani soli, una fragilità di cui si parla troppo poco. La presidente Anna Guglielmino anticipa uno dei filoni di lavoro per i prossimi mesi. L'obiettivo è costruire momenti di incontro e sensibilizzazione dedicati alla terza età, partendo da un fenomeno spesso invisibile, la solitudine. Passiamo adesso a cuneodice.it, si aggiorna l'home page con la sanità nel Monregalese. Ecco il documento consegnato a Riboldi per gli ospedali di Mondovì e Ceva. Dal rapporto con i vertici ASL alle criticità sui reparti e sul 118, fino alla gestione del PNRR, l'analisi dettagliata e le richieste del territorio della regione Piemonte. Cuneo24.it, in copertina il tenda come modello, 47% di turisti dopo il tunnel in più. Ora il Piemonte punta al raddoppio del Monte Bianco. Al vertice del trattato del Quirinale, Cirio e Marrone portano le richieste delle regioni frontaliere, un tavolo tecnico permanente per sbloccare infrastrutture e pedaggi. Idea Web TV, troviamo la notizia di Carlo Calenda che quest'oggi, questo pomeriggio, sarà ad Alba per incontrare la cittadinanza e il territorio dopo i due eventi che si sono tenuti nella giornata di ieri. Alle 18:30 con la presenza del libro dello spazio Varco, alle 21 c'è stata l'inaugurazione della nuova sede in via Avogadro 18. Questo è tutto per quanto riguarda l'informazione locale con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia. Per oggi è tutto.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato

0: Si è tenuta la conferenza in cui si è presentato, comunque l'evento in cui è stato presentato il quaderno 49 della fondazione CRC, che ha indagato appunto sul welfare aziendale nelle imprese della provincia Granda. Ascoltiamo allora l'intervista a cura di Luisella Mellino a Mauro Gola, presidente della fondazione CRC.
1: Presentazione del quaderno che parla di welfare.
2: Sì, oggi è un contributo importante che come fondazione vogliamo dare, la collana dei quaderni, lo vorrò ricordare con un ringraziamento particolare al nostro ufficio studi, e un'altra modalità in cui come fondazione noi diamo un contributo di pensiero, un contributo di approfondimento su cui la comunità poi può scegliere, può prendere delle decisioni. Scoprire che il 71% dei lavoratori della nostra provincia porta in qualche modo un carico di pressione, di cura, è davvero un momento significativo. Dopo il lavoro qualcuno può seguire i figli piuttosto che seguire le persone più anziane o le persone fragili. Avere una provincia che ha una grande capacità produttiva e produce benessere, noi vogliamo mettergli accanto anche la capacità di coltivare quello che è il benessere delle persone, coltivare la felicità. Questo modo di rendere la nostra provincia ancora più attrattiva a 360 gradi. Spesso noi ci interroghiamo che cosa vuol dire e che cosa significa fare filantropia nel 21° secolo. Io credo che noi in qualche modo dobbiamo uscire da quella che è, seppur importante ma non più sufficiente, la beneficenza estemporanea e iniziare a seguire quelle che sono e a guidare l'importanza più che a seguire le urgenze.

0: Ponte Sound 25 anni fa, quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le Badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
1: Tonificare gambe e glutei si può fare andando a cavallo. E
0: facendo equitazione, forse è più. Cioè, parliamo in italiano, perché sai, poi uno dice.
1: Ah, no, vabbè, ah, ma... poi ognuno va a cavallo un po' come crede, insomma. Però è un'attività, è la postura, certo, che fa sì che glutei e cosce, sì, siano in tensione, e quindi sì, mi rimangono tonici senza fare grossi sforzi.
0: I famosi adduttori.
2: Barbero non capisce niente. Ti saluta.
1: E si vede.
2: E la Mellina è matta perché compra le gallette integrali. Vedi, sì, soffiato. Io pensavo che fossero delle robe che sai puoi mangiare, perché.
3: Sì, anch'io lo pensavo.
2: Sei matta!
3: Poi ho scoperto che l'indice glicemico esplode con cose lì.
2: Ma voglio dire, mica ce l'ho solo io, non provo costume. E tutti gli anni me lo fate a fette. Ma scusa.
1: Sì, ma se la proteina la mangi arrotolata sul grissino, e siamo
3: no,
1: punto,
3: siamo
1: da capo,
3: sì.
2: Vabbè, due grissini, lasciami due grissini, Barbero. Crispo House, sono mica un bidone, cioè devo perdere 2 chili e 2 grissini.

0: pesantissima.
1: Ieri me l'ha detta fuori onda, non me l'aspettavo così in diretta. Zanzara.
0: Minestrine sono.
2: Se tu sei problemi. Come fossimo
3: io il giorno, tu la notte, tu viso.
2: E dire che è il più giovane dei tre.
1: Ma
2: anche
1: sì, ma sono anche l'unico che ha la prostata.
0: Quasi che non vuoi scherzare. Però si dice anche che gallina vecchia fa buon brodo, quindi.
2: Sì, allora questa è la gallina migliore.
4: I momenti di simpatia della nostra trasmissione. Le Badole Online.
2: E allora abbiamo parlato di cose così un po'. No? Che
0: cose che comunque gira e rigira servono.
5: Vabbè. Ah,
0: gira e rigira.
5: Più del pane, cioè.
2: Gira, l'amore fa com'è?
0: L'amour et l'argent font la guerre.
2: Et voilà.
5: Oh,
2: et voilà. Vabbè, questa la teniamo così come sottofondo, non possiamo mica chiudere con questa canzone perché sennò dicono ma questi qui c'è un proprio chiodo fisso.
5: Qua oggi c'è qualcosa che non va. Sono in calore.
0: Noi raccogliamo quello che c'è. No, noi raccogliamo quello che c'è.
5: Facciamo quello che possiamo.
2: Ecco,
5: che...
2: noi così. D'altro canto.
4: Le Badole Online. Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
6: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.
7: Sono le 9.29, questo significa che siamo arrivati al momento dell'informazione, di passare la linea alla redazione nazionale per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Io vi ricordo che appunto in questo weekend ci potete trovare in Piazza Galimberti per festeggiare gli 80 anni di Coldiretti. Vi porteremo con noi in diretta a raccontarvi la storia di Coldiretti con i protagonisti e le persone appunto che troveremo in questi giorni in piazza, con tanti eventi e tanti appuntamenti. Una canzone e poi appunto linea alla redazione nazionale.

0: Da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo, che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese è ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata, finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne, trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si rallenta tra Torino e Carmagnola in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: New Order con Regret, poi la Lina Francesco Cataldo per l'almanacco di oggi. Io poi lascio il microfono a Luisella Melino, che sta tornando dalla Piazza Galimberti. La vedo qua correre, entrare in studio in velocità. E niente, appunto, vi saluto e vi do appuntamento poi alla prossima settimana. Vi auguro un buon weekend e vi aspetto in piazza.
4: Esatto, l'appuntamento la prossima settimana per noi è un parolone, caro ragazzo, perché noi saremo tutto il weekend in Piazza Galimberti per Coldiretti, Piazza Coldiretti, diretta Coldiretti per quanto riguarda noi. E adesso riprendo fiato e poi partiamo.

È venerdì 5 giugno 2026, la chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Eccoci qui in diretta da Piazza Galimberti con i grandi festeggiamenti per la Coldiretti, gli 80 anni della Coldiretti, Piazza Coldiretti, diretta Coldiretti fino a domenica. Enrico Ruggeri, oggi è il suo compleanno.

fatemi salutare il mio amico Ricky Ponzo, che imita benissimo Enrico Ruggeri e si esibisce spesso facendo appunto le canzoni di Enrico Ruggeri. Ciao Ricky! È anche il compleanno di Marina Rey, e allora ascoltiamoci Al di là di questi anni.

Oggi Stefania Sandrelli festeggia 80 anni, una donna molto bella e soprattutto un'attrice bravissima. Marina Rene festeggia 57, la lasciamo qui, è il compleanno anche di Brian McKnight che festeggia 50.

di questa canzone di Danny Hall John Oates, che ci ripropone Brian McKnight con I Can Go For That, la sua versione. Oggi è il suo compleanno, oggi è il compleanno anche di Kenny G. Di solito lui ci offre queste musiche molto dolci, molto melodiche. Oggi festeggia 70 anni.

non possiamo dimenticare anche di suonare i Ramones con Baby I Love You, una delle canzoni più belle di questo gruppo. Se ne andava oggi un componente dei Ramones e noi li vogliamo riascoltare.

in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7.

Torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 5 di giugno, ben ritrovati a tutti. Ariete, sappiate gestire la giornata con tatto e diplomazia. Toro, vi attende una giornata ricca di opportunità favorevoli. Gemelli, giornata ottima per le iniziative più diverse, mentre diciamo al Cancro vi sentirete in sintonia con voi stessi e con coloro che vi stanno vicino. Leone, usate prudenza nel contattare alcune persone e Vergine, sul lavoro cercate di impegnarvi al massimo. Bilancia, le stelle vi regaleranno ottime possibilità in tutti i campi. Scorpione, giornata contrastante da affrontare con molta molta cautela. Sagittario, non fatevi prendere dall'impulsività nelle decisioni odierne. Capricorno, dovete convincervi a uscire dal vostro guscio. Acquario, trascinerete con l'entusiasmo anche le persone più restie. E Pesci, saprete gestire le situazioni con maggiore diplomazia. E con i Pesci concludiamo il nostro oroscopo del giorno. Noi ci risentiamo domani.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

Little Time con Cyndi Lauper. Perché? Perché questa canzone, quando è uscita, ha ottenuto un successo pazzesco. Era il 1984 e raggiungeva il primo posto nella classifica dei singoli più venduti di Billboard. Questo è successo appunto 42 anni fa ed è stato pubblicato come 45 giri, questo pezzo, il 27 gennaio. Ma questo album aveva già Girls Just Wanna Have Fun, che era stata veramente un super super super successo. Questo per sottolineare la grandezza di Cyndi Lauper e la sua voce, che è unica e inconfondibile. A proposito di voci inconfondibili, c'è Giusy Ferreri con A due passi dal mare, colonna sonora della Fiction, che ha avuto molto successo su Rai 1.

0: e benvenuti su Radio Piemonte Sound in piazza col diretti.
1: Ne hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Laura Pausini e l'omaggio a Zucchero, come il sole all'improvviso.
2: Ça c'est pour la France.

0: all'improvviso, in questo caso francese, Laura Pausini, l'omaggio a Zucchero, l'omaggio a Francesco De Gregori, lo ha fatto anche Gianni Morandi, che ha interpretato La storia siamo noi, che fa riferimento a Bella Ciao e che è stato anche un po' tra virgolette criticato per quanto riguarda l'esibizione del 2 di giugno, ma ascoltiamoci questa versione. Da in tour De Gregori e Mannoia.
1: Si offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

0: hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Ciao a tutti, sono Davide Van Des Fros e voglio salutare tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

un'apparizione al Festival di Sanremo del 2011, Davide Van der Sfross con Yanez, e adesso Mark Ronson e Bruno Mars. È stato il tormentone dell'estate, di quell'estate, era il 2015. Noi siamo sempre in Piazza Galimberti con la diretta col Diretti, questi 80 anni che festeggiamo insieme all'associazione col Diretti.

0: ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
4: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto è emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei due pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo Fuzzi Miba più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive, altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata, sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio, come i derby, e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione è scorrevole. Vi anticipiamo quindi che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. Dopo la partenza da Rivoli, le cicliste attraversano il territorio della città metropolitana di Torino. Infine le atlete raggiungono Sestriere, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: molto le cover. Questa è di suo padre, lui è Cristiano De André, canzone di Fabrizio De André, Fiume San Creek, dall'album quello che a noi piace definire dell'indiano, insomma, chi conosce Fabrizio De André sa esattamente di che cosa parlo. Paola Turci aveva cantato, beh, anche in questo caso è una cover, aveva cantato questa di Anna Oxa.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Paola Turci.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Trasmissione decisamente diversa dal solito. Oggi siamo qui in piazza Galimberti per la grande festa della Col Diretti. Adesso lasciamo la linea a Lorenzo per quanto riguarda Pianeta Italia, però state con noi perché avrete anche modo di venirci a trovare qui in piazza Galimberti a Cuneo. A più tardi.

la musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: Torna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le 3 giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su roserose.eu.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
1: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
0: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le 2 serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, 1 ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche.

0: e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

destinazione, noi vi accompagneremo per questa piccola parte di giornata con la storia degli italiani dal 70 ad oggi. A proposito di anni 70, tra poco andiamo a riscoprire e riascoltare anche un gruppo che con questo motivo ci riporta nel 1973.

tu non collaboravi. Mi hai morso un dito, una mano e anche i miei capelli per invidia. E allora ho pensato: chi sei? Da dove vieni?

leggo come è scritta e come anche cantata. Ti ho conosciuto in un clubs con gli Squallor, grandi che ci hanno riportato in questo momento dedicato alla musica degli anni 70 con canzoni più e meno note, che si chiama Italia Graffiti. Quest'oggi dal 1973.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: La radio della tua città.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
2: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare o quando ho riniziato a giocare ma non riuscivo a esprimermi come volevo, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicino in quest'anno, 8 mesi.
1: Il secondo invece è battuto il canadese Ogier Aliassime al termine di un'eccezionale rimonta.
3: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a accontentarmi e questo non voglio che accada oggi. Cerco di stare il più calmo possibile per riuscire poi a rimanere focalizzato per questo torneo.
1: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granollers e Ceballos, spagnolo e argentino. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Ieri lo stesso Vavassori, in coppia con Sara Errani, ha trionfato nel doppio misto per il secondo anno di fila. Voltiamo pagina, calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Tutti i giocatori di movimento riceveranno un punteggio da 0 a 10 nelle tre categorie di attacco, creatività e difesa, con i portieri valutati in base al possesso palla e alla fase difensiva. Dopo la prima giornata verrà stilata una speciale classifica, aggiornata dopo ogni gara, che mostrerà i 100 migliori giocatori in ogni categoria. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18.30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Rimane il criterio della simmetria, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare d'andata e ritorno contro la stessa squadra. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non si giocheranno né alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale. Così a Sky.
4: Non vedo l'ora di scendere in pista, mi sento molto più confidente rispetto all'anno scorso. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi che bisognerà comunque trovare risposta, perché sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
1: Dalle 13.30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'Atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026. Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. Si piazza quinto Marcel Jacobs nei 100 metri, ma torna sotto i 10 secondi a 2 anni di distanza. È tutto dallo sport.
5: Prossime news tra mezz'ora.
6: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
7: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Simona Quadarella, vi mando un saluto e continuate a seguirmi, ciao!

E voilà, noi siamo in Piazza Canimberti per la festa di Coldiretti, per gli 80 anni di Coldiretti. Tra un po' vi facciamo anche sentire le dichiarazioni del direttore di Coldiretti.

0: 11.39, sentiamo allora le parole del direttore di Coldiretti, Francesco Goffredo.
1: Innanzitutto grazie a Radio Piemonte Sound che oggi ci accompagna, ma non soltanto oggi, anche domani, dopodomani. Allora, buongiorno Cuneo, benvenuti in quella che oggi chiamo già subito qui di fianco a me Luca Serale, vice sindaco di questa città, che insieme alla sua giunta, al comune eccetera, ci ha concesso, d'accordo, la possibilità solo per 3 giorni di chiamare, di ribattezzare questa piazza con grande umiltà e senso di orgoglio, di ribattezzarla Piazza Coldiretti. Per cui benvenuti a tutti, stamattina la città di Cuneo, questo salotto, si è svegliato con i nostri gazebo gialli, si è svegliato con il meglio dell'agricoltura che in questi 3 giorni abbiamo voluto portare in città. L'abbiamo fatto per un'occasione particolare, per celebrare i nostri 80 anni. 80 anni fatti di una storia importante, una storia di dignità, una storia di presidio del territorio, ma anche una storia attuale, economica, produttiva, ma non soltanto, anche di sensibilità nei confronti dei temi di natura ambientale, etica, sul lavoro, eccetera, ma una storia fatta delle nostre imprese, perché senza le nostre imprese ovviamente non ci sarebbe la vera agricoltura italiana, senza le nostre imprese non ci sarebbe la Coldiretti. Saranno 3 giorni all'insegna innanzitutto del buon gusto, Luca, posso chiamarti così anche al microfono, saranno 3 giorni all'insegna del buon gusto, un palinsesto ricchissimo di attività.
0: Grazie direttore, tra poco ci ricollegheremo per ascoltare anche insomma tutto quello che viene raccontato da questa piazza, perché ovviamente pian piano dobbiamo scoprire. Adesso ci sono le signore che stanno facendo gli gnocchi, i crusette oppure i gnocchi a Valvaraita, che sono ovviamente differenti e per carità, così almeno impariamo tutti quanti. Va bene, ci ricolleghiamo tra poco con la piazza.

hanno purtroppo non molto suonato, però quando si va in vacanza da qualche parte, mo soprattutto in Riviera, è una di quelle canzoni che quando c'è la serata happy music, beh, si suona, insieme a questa si suona Che confusione sarà perché ti amo. Si suona Bandiera Gialla. Poi sto pensando, vabbè, Tropicana, gruppo italiano c'è sempre, non manca mai.

0: Bis Fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta la

Materasso, Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato 3 morti e un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
2: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
3: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano, questa settimana a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beitin e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
2: La politica: primo sì al ritorno nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 ed entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Frattin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
3: E siamo alla cronaca: tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale.
2: L'economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sino al 2026, che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. E la stima dell'Istat è contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
5: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
4: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
5: O vai su spazioesogni.it.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio.
7: Pippo, Noemi, Fiorella Mannoia.

Melodie veramente sembrano di altri tempi, eh? Qui c'era poco da fare, qui c'è stato poco da fare col computer, qui è tutta roba orchestrale di strumenti e strumenti e strumenti chiusi in una stanza per produrre, per creare questi motivi meravigliosi. Mario Castelnuovo, Sette fili di canapa, tra poco restate con noi, c'è lo spazio dedicato alla nostra sequenza musicale, quindi tre canzoni senza alcuna interruzione, ne parlate.

0: Avete riconosciuto per caso in questa canzone qualcosa che non vi era del tutto nuovo? Dovete pensare ovviamente all'inglese, perché in italiano esiste solo questa, con questa melodia. Però in inglese c'era un brano degli ILO, Electric Light Orchestra. E chiedo scusa per l'inglese. Comunque era un brano degli ILO dal titolo It's a Little Thing. Va bene, è così. E questa è la versione italiana di Anna Oxa dal titolo Questa è Vita.
1: Dagli anni 60 ai giorni nostri, nei grandi protagonisti della nostra musica italiana.

0: Body to Love dei Queen? No, era la grande Mia Martini nella rivisitazione in chiave italiana. Dal 1977 è stata lei la protagonista di oggi con il nostro momento Italia Graffiti, ovvero lo spazio riservato e dedicato alla musica degli anni 70. Il brano era Un uomo per me.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
1: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam Term.

0: e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: Torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Filtra anche un primo commento dalla Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, avrebbe detto Trump. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri e intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli a caccia del 5º successo di fila. Il pilota italiano della Mercedes è leader del mondiale. Dalle 13.30 piloti in pista nelle prime prove libere. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

scritto nelle primavera-estate del 1996 di Eros Ramazzotti, da cui quest'oggi vi facciamo ascoltare Stella Gemella. È grandissimo album, milioni di copie vendute in CD ovviamente, perché non c'era ancora né iTunes né nessun

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Sono Rama, faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

0: Sono le 13.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura la guerra in Ucraina, un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
2: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
3: A Montana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nella Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion. Nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale.
2: La premier Meloni è in trasferta a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Presenti il ministro della Difesa Crosetto, dell'Interno Piantedosi, del Lavoro Calderone, oltre al comandante generale dell'Arma Salvatore Lungo, il capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano e altre autorità parlamentari di governo, militari, civili e religiose. Dopo Reggio Calabria, Meloni è in attesa in Montenegro per il vertice Unione Europea Balcani Occidentali.
3: E siamo all'economia. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
2: Il tennis cresce l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, vinto dal maiorchino. Intanto ieri sera Sara Errani e Andrea Vavassori hanno confermato il titolo a Parigi nel doppio misto, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. I due azzurri vincono così il loro quarto slam nella specialità.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di 1 ora.

0: degli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli Acciugai.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: L'osservatorio dell'ANAS lo conferma, il traffico è tornato ai livelli del 2019.
4: È sotto gli occhi di tutti.
5: La radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla. Neppure durante il lockdown, in casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove e chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
6: Le campagne radio sono ripartite, come il traffico.
5: Cosa aspetti?
6: La radio accelera la ripartenza. La radio rende.

0: solo qui
1: su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Le grandi canzoni
2: italiane. Festival di Sanremo del 2003 che vede protagonista in gara anche Amedeo Minghi con Sarà una canzone.

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico.

0: artistico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
1: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam Termic.

0: e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: momento del disco abbraccio, per non dire altro, me lo auguro, con i Nomadi e con Un pugno di sabbia, la versione live. E se avete la vostra canzone o le vostre canzoni italiane preferite da riportare in radio, Pianeta Italia Lorenzo, la nostra pagina Facebook.
1: La musica del cuore, Radio Piemonte Sound, il suono che avrà.
2: State ascoltando Pianeta Italia.
3: Pianeta Italia.
2: Con Lorenzo Bartoli.
4: 1, 2, 3.

la nostra sequenza musicale che ci riporterà soprattutto nel decennio 80 e parte anche del decennio 90. Tra poco in compagnia di Francesco De Gregori, subito in apertura andiamo a riascoltare un giovane Eros dal 1986.

A chiudere la nostra sequenza, Francesco De Gregori, Dottor Doberman, in apertura Eros con Un Nuovo Amore. La nostra sequenza ritorna puntuale lunedì. Grazie, siamo arrivati alla fine, chiudiamo sempre con gli anni 90 quest'oggi con Laura Pausini. Non c'è il sapore di te. Vi auguro una buona giornata, soprattutto buon weekend, weekendone. Noi ci risentiamo comunque lunedì alla stessa ora. Grazie, ciao.

0: Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le 3 giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Radio Piemonte.
3: Sono le 14 e 5 minuti.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte in altre diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise e 68 ferite negli attacchi russi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferiscono le autorità di Kiev.
5: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della notte di Capodanno al bar Le Costellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale.
6: Un uomo è stato arrestato per aver picchiato e rinchiuso la compagna all'interno di un modulo abitativo in provincia di Roma. Il 31enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli, indiziato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le ricerche erano partite dopo la denuncia della madre per l'allontanamento della ragazza.
5: L'economia, il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, spiegando che l'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Nel 2026 i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private sono previsti in decelerazione rispetto all'anno precedente.
6: Un vaccino unico al mondo realizzato in Gran Bretagna potrebbe proteggere da un'ampia gamma di virus e prevenire le pandemie, ma la vera novità del farmaco immunizzante, come ha riferito il team dell'Università di Cambridge che lo ha sviluppato, è che per la prima volta il componente chiave di un vaccino viene progettato interamente dall'intelligenza artificiale e poi testato sugli esseri umani. Il vaccino è stato progettato per essere efficace contro tutti i coronavirus, comprese tutte le varianti del Covid, nonché sui virus che attualmente infettano gli animali ma che hanno il potenziale di scatenare la prossima pandemia.
5: L'Inter riabbraccia Aleksandar Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: ho capito, dalla direzione fremono, mi hanno detto vai in onda, annuncia la Hit Parade Story che tra qualche istante sarà in onda su Radio Piemonte Sound. Allora faccio un po' il signorino buonasera, come ai tempi dove c'erano le annunciatrici, o faccio l'annunciatore, ma no, ma facciamo le persone serie, dai, tra poco Hit Parade Story e New Hit, la musica più bella di ieri e di oggi, restate con noi.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento o di emozioni, beh, sono un'esperta.
2: Investi in radio, motore di crescita.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire.

inesorabili, imperterriti, ci catapultiamo in una nuova puntata di Hit Parade Story New Hit e vi svegliamo subito la classifica di oggi che andremo a rivivere insieme. Sono Mirko Bencivenni, benvenuti.

infatti vi porto in America nel 2002 a riscoprire i 20 singoli più importanti di questa classifica stelle e strisce per l'appunto del lontanissimo 2002. 20 per Eminem, Without Me. 19 nella Hit Story di oggi per Eve featuring Alicia Keys con Gangsta Lovin'. 18 invece per Shakira, Vai di ritmo sudamericano con Where

punto un debole per Shakira, io questo ve lo confesso spudoratamente, musicalmente parlando, che avete capito? No, vabbè, no, non si sa mai, meglio sempre specificare. 18 per Shakira con questa hit Whenever Wherever che ci siamo appena ascoltati. 17 nella Hit Parade Story di oggi per Mary J. Blige e Family Affair, grandissimo singolo estratto dall'album No More Drama. Beh, sicuramente possiamo dire che questa è una cantautrice statunitense, produttrice di musica soul e R&B, 9 volte vincitrice del Grammy Awards, insomma, cosa non ha fatto lei?

0: Materasso, Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
0: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta la storia.

0: Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
1: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
0: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime, stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
2: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
0: Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Prossime news tra mezz'ora.

Sono le 14.36, grazie di essere con noi. Noi siamo in diretta da Piazza Galimberti con questo grande evento dedicato agli 80 anni di Coldiretti. Piazza Coldiretti si è proprio trasformata, come diceva questa mattina il direttore di Coldiretti Cuneo, abbiamo intervistato Francesco Goffredo. Tanti sono i protagonisti, veniteci a trovare in Piazza Galimberti perché ne rimarrete sicuramente entusiasti. Comunque noi vi racconteremo man mano che cosa succede qui. Questa festa sarà fino a questa sera alle 22, poi con una serata anche dedicata ad uno spettacolo, poi domani tutto il giorno fino alle 22 e domenica fino alle 19. Quindi grande festa per questi 80 anni della Coldiretti.

0: Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Facciamo un salto nel presente. Dopo aver ascoltato tanta musica del passato, questo è un successo attuale su Radio Piemonte Sound.

Il singolo Una come te di Cesare Cremonini è stata scritta dall'artista in brevissimo tempo al pianoforte, e in questi tre minuti in musica lui ci parla di come cercava di fermare nel tempo un'ironica e romantica descrizione composta di polaroid scattate di fretta, un cinema all'aperto, un gatto sopra il tetto mentre aspetti che lei si svesta, una pista da ballo vuota che attende i coraggiosi ballerini ad inizio serata, e dice: io c'ero, ero lì che vivevo questa persona con i miei personalissimi slanci di emozione, con le mie ovvie delusioni. Una come te, incluso nell'album La teoria dei colori, 13° più venduto in Italia dell'intero anno 2012. Cesare Cremonini.

0: Parade torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 15:02.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Crans-Montana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, l'incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato il legale.
3: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà i voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
4: Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
3: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex, di cui facevano parte altre 3 persone.
4: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
3: Il tennis si ferma in semifinale. Il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in 2 set a Marcel Granollers e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: dello studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
6: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
5: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche

0: e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Radio Piemonte Sound, la radio.

0: contatto questa mattina c'è stata, diciamo, un primo saluto da parte del direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo, e dell'assessore Luca Serale. Vi mando in onda questa intervista, che appunto poi domani mattina ci sarà il taglio del nastro, quello, diciamo, proprio ufficiale.
1: Di questa città, che ha concesso, d'accordo, la possibilità solo per 3 giorni di chiamare, di ribattezzare questa piazza con grande umiltà e senso di orgoglio, di ribattezzarla Piazza Coldiretti. Perché benvenuti a tutti, stamattina la città di Cuneo, questo salotto, si è svegliato con i nostri gazebogiani, si è svegliato con il meglio dell'agricoltura che in questi 3 giorni abbiamo voluto portare in città. L'abbiamo fatto per un'occasione particolare, per celebrare i nostri 80 anni, 80 anni fatti di una storia importante, una storia di dignità, una storia di presidio del territorio, ma anche una storia attuale, economica, produttiva, ma non soltanto, anche di sensibilità nei confronti dei temi di natura ambientale, etica, sul lavoro, eccetera, ma una storia fatta delle nostre imprese, perché senza le nostre imprese ovviamente non ci sarebbe la vera agricoltura italiana, senza le nostre imprese non ci sarebbe la Coldiretti. Saranno 3 giorni all'insegna del buon gusto, un palinsesto ricchissimo di attività. Domani sarà il nostro vero momento inaugurale, alle ore 10, lì dove c'è la

0: amministrazione ringraziamo la Coltiretti per aver scelto il nostro salotto principale della città per questo compleanno importantissimo. Quello di prima direttore, 80 anni come la nostra Repubblica, 80 anni di Coltiretti, e secondo me nel nostro comune, nella nostra provincia, questo è un significato che è importantissimo, perché non possiamo assolutamente disgiungere quello che è il binomio agricoltura con quello della città. Per noi è assolutamente un onore potervi ospitare, è anche un momento secondo me di riflessione rispetto al momento che sta attraversando quella dell'agricoltura, perché noi oggi siamo pronti a festeggiare per 3 giorni quello che è la Coltiretti e l'agricoltura in generale, ma bisogna tenere presente anche di tutte quelle che sono le avversità, di quelle che sono le problematiche che per gli altri 362 giorni dell'anno ci sono appunto nei campi, e dietro c'è tutto il lavoro che poi porta i prodotti sulle nostre tavole.
1: 80 anni non sono pochi, ma l'agricoltura è nata ben prima di 80 anni fa, e la Coltiretti è nata dallo spirito di aggregazione che avevano i nostri agricoltori, che erano un po' disuniti e buttati allo sbando, ma la Coltiretti sono riusciti a creare gruppo, a creare una linea comune che tutt'oggi portiamo avanti per produrre il cibo sano, genuino, e siamo pronti ad affrontare le sfide che il futuro ci porterà avanti. L'educazione alimentare, che è la base di questa mattinata, è quella che teniamo noi nelle nostre aziende a esporre a tutti i consumatori. I consumatori devono fidarsi di quello che facciamo noi nelle nostre aziende, e sono sicuri e possono essere tranquilli e sicuri che noi ci mettiamo tutto l'impegno giornalmente per produrre cibo sano e genuino a chilometri zero. Lo stesso cibo che trovate qua in queste bancarelle gialle, e vedete anche un esempio al centro della piazza di come viene coltivato in Campania. Le bancarelle gialle hanno il colore giallo anche nel cuore, perché sono unite, no? Da un filo comune, che è quello di produrre cibo sano. Il cibo sano comprato qua a chilometri zero, perché sapete che mangerete il meglio che c'è sul territorio, il territorio qua vicino a noi. E ringrazio tutti quanti che si sono prodigati per costruire l'orto didattico, le fattorie didattiche e tutta l'organizzazione che porterà avanti questi 3 giorni di festa. Ne siamo fieri e siamo fieri di presentare i nostri prodotti. Grazie a tutti e buona festa.
2: Grazie al presidente, al direttore provinciale Francesco Goffredo, e grazie anche al presidente Paolo Quaranta, presidente della zona di Cuneo, che abbiamo sentito appunto questa mattina.

numero 16 ci stiamo occupando dei 20 singoli più importanti in America del 2002, dell'intero anno 2002. Io sono sempre Mirko Bencivenni e questa è Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Si sale di un gradino per incontrare e riscoprire alla 15 Rick Iglesias con Hero, una hit molto molto dolce che vi dedichiamo di cuore.

Enrique Iglesias, madrileno, nato nel 1975, figlio di Julio Iglesias. Pensate, nel corso della sua carriera ha venduto circa 100 milioni di dischi in tutto il mondo, 60 milioni di album e 40 milioni di singoli, sicuramente dati e numeri particolarmente importanti. 15 della nostra Hit Parade Story di oggi, 14 per Jimmy Eat World con The Middle, 13 invece per Noir Désir e Le Vent Nous Portera. Sempre in compagnia di Mirko Bencivenni, e tra poco ci tufferemo nella seconda parte della nostra Hit Story, 20 singoli più importanti in America dell'intero anno 2002.

ascolta, la senti? La musica. Io la sento dappertutto, nel vento, nell'aria, nella luce. È intorno a noi. Non bisogna fare altro che aprire l'anima. Non bisogna fare altro che ascoltare, diceva qualcuno. E allora voi, mi raccomando, sempre sintonizzati su Radio Piemonte Sound. Ora un successo del momento.

i tantissimi cappellini gialli qui in Piazza Galimberti, sono i cappellini che la Coldiretti sta regalando ai bambini delle scuole elementari. Ne hanno ospitati veramente tantissimi, a centinaia, perché è un loro modo di sostenere questa educazione alimentare della sostenibilità. Questo è uno slogan che ha creato Coldiretti, che è anche sulle magliette che vengono donate a questi ragazzi, e a loro si insegna che cos'è il cibo genuino. Questa è un po' la mission di Coldiretti. Adesso a tutti viene regalata una bella confezione di mirtilli, sono tutti molto felici. Questo è quello che sta succedendo adesso in Piazza Galimberti. Vi invitiamo a venire anche a trovarci, perché ci siamo anche noi in Piazza Coldiretti.

2003 Schumacher è campione per la sesta volta. Dopo 16 Gran Premi si è concluso il 54esimo campionato FIA di Formula 1, che era cominciato con la Ferrari di Michael Schumacher, campione del mondo in carica nelle classifiche costruttori di piloti. Schumacher quindi trionfatore 12 ottobre 2003, ma andando a vedere nelle classifiche musicali, alla numero 1 c'è Dido, White.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.

Avril Lavigne con Complicated, posizione numero 11 per quanto riguarda i 20 singoli più venduti in America del 2002. Posizione numero 10, Puddle of Mood con Blurry, 9 per Usher con I Got It Bad, mentre alla posizione numero 8 troviamo i No Doubt. Loro arrivano dagli Stati Uniti, capitanati da Gwen Stefani, questa è una delle loro ultime super hit prima che si sciogliessero. Hey baby!

Parade, la storia di oggi. Si sale di un gradino, posizione numero 7 per Linkin Park, con una hit assolutamente esplosiva, un po' come tutta quanta la loro discografia. In the end, avendo venduto oltre 60 milioni di copie dei loro dischi, Linkin Park hanno contribuito al successo del genere musicale new metal, anche se loro ci propongono una versione più soft del genere metal, e proprio per questo sono stati più accostati a quello che è il genere pop rock.

0: ancora buon venerdì e possiamo già dire buon weekend, essendo alle porte del fine settimana. Arrivano le news.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14 sottoposti a interrogatori.
3: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky per discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
4: A distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sebina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte ieri nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano.
3: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendola. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
4: Voltiamo pagina. Ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. È questo il tema della 54esima edizione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, che dal 1972 viene celebrata ogni anno il 5 giugno. Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura, sui segnali urgenti che la Terra ci sta inviando e sui segnali che scegliamo per rispondere. Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku, in Azerbaigian.
3: Lo sport con la Formula 1 è subito grande Ferrari a Monte Carlo con Charles Leclerc che domina le libere 1 davanti al compagno Lewis Hamilton e alla Red Bull di Verstappen, staccato però di mezzo secondo. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, che precede George Russell e Lando Norris. Alle 17 la seconda sessione di prove libere.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: e di casa.
1: Hit Parade Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
0: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
4: Radiche Monte Sound, amica radio.
5: Parade Story New Hit è sempre e rigorosamente con voi sulle frequenze di Radio Piemonte Sound. Mirko Bencivenni con voi a tutto volume la radio.
6: New Hit, le più nuove del momento.
5: Torriamo

0: Hit Parade Story e New Hit, i successi in classifica di anni fa e le novità discografiche, il meglio del passato e del presente.
1: New Hit, le ultime novità della settimana.
0: Rocco Hunt, la più bella del mondo. Dicono

0: Una ID oggi, una ID ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivenni. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
2: Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Daniela Ubaldi, Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime, 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin intanto alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A5 Torino Aosta sono possibili disagi alla circolazione tra Quincinetto e Ivrea verso Torino. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che la provinciale 35 è chiusa per lavori a Pamprato. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.
4: In piazza Galimberti c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni.

0: ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Se vi siete appena sintonizzati, questa Hit Parade Story New Hit. Piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.
1: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli acciugai. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
4: Radio Piemonte Sound.

0: per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
1: Il 32esimo singolo più venduto in Italia del 2006 è Don't Bother di Shakira. Il testo del brano descrive il rimorso di una donna lasciata dal suo ragazzo per un'altra ragazza, incredibilmente superiore in ogni aspetto.

Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero.

0: sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche

0: tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive. Aperto la notte, un'ora in più.
4: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
3: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
4: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Tramontana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
3: Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro nel sud del Libano hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito all'AFP da fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono 12 morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. Alle 7 vittime della notte a Tiro si aggiungono altri 5 morti.
4: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky al fine di discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
3: Lo sport. Con la MotoGP, Pedro Costa firma il miglior tempo nelle prequalifiche al Balaton Park, alle sue spalle di Gian Antonio e Raul Fernandez. Quarto Aldeguer, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin. Giornata complicata per Pecco Bagnaia, che ha chiuso 14esimo e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Domani in programma la pole alle 10.50 e sprint race alle 15.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Piazza Galimberti c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
1: Un buon pomeriggio da Piazza Galimberti, o meglio forse dovrei dire Piazza Coldiretti, perché appunto in questi tre giorni di festa, venerdì, sabato e domenica, si festeggiano gli 80 anni di Coldiretti e quindi la piazza si è trasformata. Vediamo i gazebi gialli con il mercato di Campagna Amica, poi c'è la possibilità di mangiare, di provare i prodotti delle nostre terre, della nostra provincia. C'è anche una fattoria didattica, un orto che racconta la storia di Coldiretti questi 80 anni. Oggi abbiamo visto le scuole, abbiamo visto tanti bambini nelle varie attività, nei vari laboratori didattici appunto che sono sparsi per la piazza, e anche questo pomeriggio l'affluenza è tanta, sono tante le persone che passando per la piazza si fermano, fanno acquisti al mercato, parlano con i vari stand e appunto interagiscono con le varie attività e vari appuntamenti che saranno in piazza oggi fino alle 22, domani anche fino alle 22, poi domenica fino alle 17:30 è la chiusura di questi tre giorni di festa.

ci venni con voi ormai in dirittura d'arrivo. Ci siamo lasciati alcuni istanti fa su Linkin Park In The End alla 7 per quanto riguarda i 20 singoli più importanti in America dell'intero anno 2002. Queste sono sempre le classifiche dei vostri ricordi più belli. Hit Parade The Story, Hit Parade la storia delle classifiche alla radio. E procediamo alla 6, Vanessa Carlton con A Thousand Miles. 5 appena ascoltati The Calling Wherever You Will Go. Mentre alla posizione numero 4, già partita in sottofondo, la canzone di Nelly featuring Kelly Rowland.

quanto riguarda la nostra Hit Parade Story di oggi. 3 per Nelly con Hot in Here, posizione numero 2 per Ashanti con Foolish. In vetta invece il singolo più venduto in America dell'intero anno 2002 di Nickelback, How You Remind.

Numero 1 nella Hit Parade Story di oggi, Nickelback con How You Remind Me. Loro sono un gruppo rock canadese nato nel 1995 in quel di Anna Alberta. Pensate che hanno venduto più di 50 milioni di copie dei loro dischi in tutto il mondo, e questo è il successo più commerciale che andò fortissimo nel 2002 anche in Italia. How You Remind Me, classifica americana, ma hit talmente famose che abbiamo conosciuto e hanno varcato anche le classifiche italiane. Sono Mirko Bencivegni, da parte mia è tutto, grazie per l'ascolto, bacio e braccio e vi aspetto alla prossima puntata di Parade, la storia delle classifiche alla radio.

0: Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

0: per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogier Aliassim. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia, parola di Arnaldi.
2: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici, spesso ci alleniamo insieme o stiamo insieme, quindi fuori spendiamo tanto tempo insieme, siamo cresciuti insieme. L'unico che mi ricordo è stata, non mi ricordo neanche se ho vinto o perso, però la prima partita che abbiamo giocato era ai campionati italiani under 14, perché lui era un anno più piccolo, e secondo me avevo vinto io quella lì la prima partita. È stata una delle prime volte che ci siamo conosciuti per bene, abbiamo speso più tempo insieme.
1: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo, appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granollers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina, calcio. A meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18.30 presso la suggestiva cornice del Teatro Regio di Parma sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gian Antonio e Fernandez. Volano in Q2 anche Aldeguer, Ugura, Bezzecchi, Marc Marquez, Moreira, Martin e Miller. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. In mattinata le FP1 avevano premiato il compagno di squadra della Ducati ufficiale. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20. Dall'altra parte del tabellone Venezia e Virtus Bologna. Situazione analoga per le due squadre, con i lagunari in vantaggio 2-1 dopo la vittoria di ieri sera. Sabato la loro gara 4 al Taliercio. È tutto dallo sport.
3: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
4: Un saluto a Radio Piemonte Sound, a Gregorio Faltrinieri.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove invitiamo alla prudenza per un carico disperso sulla carreggiata, in prossimità del casello Santià per i veicoli in direzione Torino. E infine vi invitiamo a visitare il nostro portale, muoversiinpiemonte.it, per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossime news tra mezz'ora.

per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Io che non vivo senza te, canzone meravigliosa, la rivisitazione è di Morgan.

0: Per festeggiare gli 80 anni, Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
1: Cosa succede in città?
2: Attualità ed eventi in provincia.
0: Cosa succede in città? Lo sapete già perché da questa mattina siamo in Piazza Galimberti per accompagnare la Coldiretti, questo grande compleanno, 80 anni, 3 giorni di tanti eventi, ma ve ne parliamo tra poco dopo un pezzo musicale.
1: Cosa succede in città?

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Abbiamo aperto questa mattina alle 10 qui in Piazza Galimberti con Piazza Coldiretti, con un bel discorso del direttore di Coldiretti provinciale, Francesco Goffredo, che ha parlato appunto dell'importanza di essere qui su questa piazza per festeggiare gli 80 anni, ma soprattutto per promuovere il cibo a chilometri zero, le produzioni naturali, le produzioni genuine, con la sottolineatura appunto sulla parola genuinità, perché questo vuole fare Coldiretti da sempre. E noi seguiamo questa associazione veramente da tanti anni e loro sono sempre stati in prima linea proprio per combattere il cibo contraffatto, il cibo che arriva dall'estero che poi viene marchiato come italiano. Vi aspettiamo in Piazza Galimberti perché avrete anche modo di vedere l'orto didattico per i bambini, che questa mattina hanno apprezzato tantissimo, e soprattutto la fattoria degli animali. Molti bambini non hanno occasione di vedere la mucca piuttosto che le caprette eccetera dal vivo, perché magari non hanno più parenti che vivono in campagna, e allora portateli in Piazza Galimberti, perché sarà modo di vedere questi animali, che sono gli animali della fattoria e che faranno sicuramente molto piacere ai vostri bambini. Vi aspettiamo qui in piazza.
3: Radio Piemonte Sound parla di te perché è vicino a te.

0: Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
0: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi e scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.

0: sono le 18.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
2: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto oggi sull'autostrada A1. Lo scontro si è verificato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima e i due feriti dalle lamiere. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con due ambulanze. Il traffico di auto e camion sulla A1 in direzione Napoli è stato interrotto.
3: Quattro medici a processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2023. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per il radiologo, l'assistente, la dottoressa e il cardiologo che avevano avuto in cura il giornalista. Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private, cosiddetto illegali di parte civile, per la famiglia Purgatori.
2: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024 nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
3: A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha più potuto partecipare al vertice europeo Balcani Occidentali in corso in Montenegro. La presidente Meloni, a quanto si apprende, ha informato personalmente il presidente montenegrino e il presidente del Consiglio europeo, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione era prevista per le 15:30.
2: La sera parigina inizia alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
1: Radio Piemonte Sound presenta
2: Infermera la musica.
3: CFLM, che poi non è nient'altro che l'acronimo di Chi fermerà la musica. L'appuntamento che parte in questo istante, dove la grande musica diventa protagonista di Radio Piemonte Sound, e qua e là vi regaleremo dei tris di canzoni collegate tra di loro da un qualche argomento, da qualche parola o dal fatto semplicemente di essere entrate in classifica nello stesso anno o nello stesso mese. Benvenuti, apriamo la puntata di oggi.

0: rispondete sulla questione del cibo genuino, sull'etichettatura, sul fatto che non è giusto che il cibo arrivi dall'estero e poi venga spacciato per italiano. Noi vi seguiamo da tanto tempo, da tanto tempo abbiamo questi rapporti di comunicazione. Voi prima ancora di altre associazioni avete sempre portato avanti questa battaglia che non è ancora vinta, lo sappiamo, ma sicuramente questa voglia di andare in piazza e di far vedere le cose aiuta moltissimo, secondo me.
1: Sì, penso di sì, questo è il nostro format degli ultimi anni. Lo sappiamo di essere più cortesi nel momento giusto, ma anche più rumorosi quando serve. Per esempio, pochi giorni fa, ad aprile eravamo a Brennero, dove abbiamo fatto un'importantissima manifestazione, eravamo tra 10.000 e abbiamo voluto mettere in televisione quello che accade su quel punto, quindi in maniera totalmente incontrollata migliaia di tonnellate di merci entrano in maniera purtroppo di maniera legale, così ancora ed entrano nel nostro territorio grazie al fatto che sia l'ultima trasformazione sostanziale del battesimo al prodotto, ecco che la croce imbriare della marca diventa un prosciutto nostrano, così come il loro che hanno una rotta da un po' passa di vita, con un animale che viene bottigliato e va in vita, concentrato nella prima massa, tra poi questo è uno scandalo che noi non possiamo più tenere nascosto, vogliamo sempre più urlare, cercare di.
2: Un altro tris, un'altra storia, altre tre canzoni che sono legate tra di loro dal fatto che tutte e tre hanno trionfato in un'edizione del Festival Bar degli anni 90. E andiamo a pescare dalle edizioni più recenti del Festival Bar, quelle del 1996, quella del 1997 e quella del 1998. Ascolteremo quindi Vasco Rossi con Io No, Pino Daniele con Che male c'è, ma subito Più bella cosa, la canzone trionfatrice nel 1996 di Eros Ramazzotti.

0: più bella cosa, hanno tutte trionfato al Festival Bar, precisamente nel 1998, nel 97 e nel 96. E questo è stato il Tris di canzoni che vi abbiamo presentato qui su Radio Piemonte Sound.
1: In Piazza Galimberti c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.

0: degli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludelfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciue, la fiera degli Acciugai.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: 50 anni insieme, Radio Piemonte Sound.
4: Tanta musica, ma anche il giusto appuntamento con l'informazione che arriva puntuale qui su Radio Piemonte Sound.
5: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile sulla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Prossime news tra mezz'ora.
10: In piazza Galimberti.

Spero che stiate vivendo una bella giornata insieme a noi qui su Radio Piemonte Sound. E vivere è il tema che legherà le prossime tre canzoni che ascolteremo senza interruzione. Avremo un pezzo del 99 cantato da Fiorello, e Vivere a colori, poi Vasco Rossi con Vivere, che non ha bisogno di presentazioni, ma subito dal 1993, gli 883, Ti sento vivere.

Vivere a colori, siamo tornati nel 1999 con Fiorello, prima ancora Vasco Rossi con Vivere e gli 883 con Ti Sento Vivere. Siamo arrivati al termine di Chi Fermerà la Musica. Mi viene da dire che per il momento la devo fermare io, però torneremo sicuramente con una prossima puntata. Grazie a tutti per l'ascolto.

0: festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le 3 giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
1: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
0: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le 2 serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, 1 ora in più.
6: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
7: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronta consegna. Compatte, facili da guidare e perfette per la città. Le mini car Aixam sono guidabili dai 14 anni con patente AM. Più libertà, più autonomia e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle mini car. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
0: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
8: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: Per festeggiare gli 80 anni, Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
1: Sono le 19.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, l'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
3: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
4: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
3: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
4: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo, la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
3: Lo sport con il tennis: Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in due set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19, occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Prossime news tra mezz'ora.
5: I saluti dei VIP.
6: Un saluto per Radio Piemonte Sound, Guillermo Mariotto, 10 oppure 0.

0: Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioisogni.it.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Massimo Ranieri e Giuliano Sangiorgi, Un posto ci sarà, un omaggio a Pino Daniele.

signora stasera promette che annaccio mai gli anni di cena a volte. Che non me ne fuggio quando ven a morte. Non ti conquista raggio solo che farò. E capolucci quando spostano a capocca. Tu sei come a prima ne nata. Tu sei allora come a verità. Tu m'accatti che i soldi non fosse sangue. Tu

Prova, prova.

0: degli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciue, la fiera degli Acciugai.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, cheese empanadas, McFlurry Biscuit.

0: Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
2: L'economia.
1: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che, come da programma, arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di due settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8% con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia le vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Solo gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme sempre.
4: Il lavoro da remoto non è la soluzione automatica alle trasformazioni del mercato del lavoro, ma nemmeno una minaccia da contenere. È un cambiamento profondo che va compreso, accompagnato e governato. Lo ha affermato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, intervenendo al convegno Lavoro da remoto, nuovi equilibri tra lavoro, imprese e famiglie, promosso nell'ambito del programma Visit INPS Scholars. Le ricerche sviluppate in collaborazione con il mondo accademico evidenziano come una maggiore diffusione del lavoro da remoto sia associata a un incremento sia della partecipazione al mercato del lavoro sia dell'occupazione. Può ridurre distanze, aumentare le opportunità, concluso Fava, ma non può diventare un sostituto delle politiche sociali. E allo stesso convegno è intervenuta anche Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS. Le politiche di smart working possono costituire un fatto educativo, non riguardano soltanto l'universo femminile ma l'intera famiglia, ha detto Wittenberga, secondo cui il lavoro agile può contribuire all'equilibrio familiare e alle possibilità lavorative delle donne, incidendo anche sul piano culturale della condivisione del lavoro di cura. Il lavoro non è solo necessità ma uno strumento fondamentale di partecipazione democratica, ha concluso Wittenberga, sottolineando la necessità di politiche che garantiscano alle donne libertà di scelta. Attività lavorative gravose. Con il messaggio 1808 del 29 maggio 2026, l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla nuova classificazione delle professioni che consentono l'accesso all'APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata senza l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita. I nuovi codici, che seguono la classificazione ISTAT 2021, sono utilizzati nelle comunicazioni obbligatorie Unilav dell'INPS. Il messaggio chiarisce le corrispondenze tra vecchi e nuovi codici per le categorie addetti all'assistenza personale, professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati e operatori della cura estetica, che vanno valutate per le domande di accesso alle prestazioni pensionistiche. Maggiori informazioni su www.imps.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Restiamo sulla A26 per anticiparvi che questa sera, per lavori, dalle 23 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ricordiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Siamo sempre qui in Piazza Galimberti, che non è più Piazza Galimberti ma è Piazza Coldiretti, e ovviamente vi auguriamo una buona serata. Venite a trovarci, perché questa sera alle 21 c'è anche un bello spettacolo teatrale. Poi ci sono tantissime cose da acquistare, da assaggiare, soprattutto da mangiare, perché qui potete fare anche cena. Vi aspettiamo questa sera fino alle 22, come dicevo prima, con uno spettacolo teatrale, e poi domani dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo, buonasera.
1: Benvenuti su Radio Piemonte Sound, 20 minuti di musica d'aperitivo, in nostra compagnia.

0: Un saluto dai VIP.
1: 1, 2, 3, prova. Radio Piemonte Sound. Un saluto a tutti voi. Ci siamo molti divertiti questa sera, io e tutti gli amici comunisti. E un saluto da Silvio e mi raccomando, credete in lui come lui crede in voi. Vi serve qualcosa? Vuoi un mixer nuovo?
2: Vorrei una radio.
1: Una radio nuova? Vuoi un ponte? Vuoi un ponte?
2: Sì, voglio un ponte radio.
1: Un ponte radio?
2: Anche per televisione.
1: Appena fatto quello sullo Messina, fa il vostro ponte radio. Ciao, saluti, qui si ride.

Prendiamo nuovamente la linea da Piazza Galimberti, rinominata per questi giorni Piazza Coldiretti, per festeggiare appunto i loro 80 anni, il 5, il 6, il 7 giugno, grandi attività, appuntamento, appuntamenti vi aspettano qui e in piazza. Ci siamo anche noi di Radio Piemonte Sound Amica Radio e inizio a vedere già un po' di coda crearsi di fronte alla cassa, dei tavoli dove poter mangiare cena e ristorarsi appunto in compagnia dei gazebi gialli, della campagna amica, del mercato, della fattoria solidale e dell'orto. Vi aspettiamo qui in piazza 5, 6, 7 giugno per gli 80 anni di Coldiretti.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Coma Cose, nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2021, cantavano Il mio canto libero. In un

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Ciao, sono il radio. Non sono l'osso del tuo gomito. Non alzarlo. Soprattutto se stai guidando. Alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Radio Piemonte Sound.
6: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
4: La migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
10: Un saluto a Radio Piemonte Sound, Antonella Clerici.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Colpo di scena al Roland Garros, Matteo Arnaldi poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev che oggi ha battuto Mensik in 4-7. Il rogo di Kramontana-Sioni in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale interrogati insieme per diverse ore e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
2: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
1: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le élite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo, Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso attivat oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Passerà al Senato il disegno di legge delega sul nucleare approvato dalla Camera con varie polemiche da parte dell'opposizione. Intanto si discute sull'impatto sia nella produzione di energia sia sulle bollette. Secondo le previsioni del governo sarà limitato rispetto alle fonti rinnovabili. Davide Camera.
3: Quella approvata dall'Assemblea di Montecitorio, che poi passerà al Senato per via libera definitivo salvo emendamenti, è una legge delega. Ciò significa che stabilisce solo i principi di massima sulla materia che poi verrà normata e disciplinata dal governo attraverso appositi decreti attuativi. I campi di intervento sono la costruzione ed esercizio delle centrali, la produzione di idrogeno attraverso l'energia nucleare, la gestione del combustibile esaurito e la sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Secondo le previsioni del governo, l'impatto sulla futura produzione di energia sarebbe limitato. Nel 2040 solo il 3,5%, per salire 10 anni dopo all'11%, a fronte prima di un 75%, poi di un 85% delle fonti rinnovabili. Quindi limitato sarebbe anche l'impatto sulle bollette rispetto proprio alle rinnovabili. Altro tema è quello dell'uranio arricchito, il combustibile per i reattori modulari su cui l'Italia sembra orientata. Oggi lo producono solo i russi, mentre in Europa soltanto gli inglesi potrebbero iniziare a produrlo, ma dopo il 2030. La produzione nell'Unione resta un'incognita.
1: Intanto dal 55° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, il vicepresidente del Consiglio Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani conferma: sul taglio delle accise sui carburanti il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Nel parlare con i giornalisti a margine del convegno in Liguria spiega: il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema contingente e complessivo, perciò stiamo chiedendo il mercato unico europeo dell'energia. Mancano circa 3 mesi all'inizio del prossimo campionato di Serie A, ma è già tempo del nuovo calendario. A governare il sorteggio i criteri della simmetria tra turni infrasettimanali e soste dovute alle nazionali. Sentiamo come funziona nel servizio di Lorenzo Villanetti.
4: A meno di 2 settimane dalla fine del campionato già nasce la prossima Serie A. La stagione 2026-27 inizierà nel weekend del 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. Alla luce delle ultime polemiche innescate dalla sovrapposizione del tennis e del derby di Roma alla penultima giornata, quali sono stati i criteri del nuovo sorteggio? Tra le novità sicuramente le soste per le nazionali, non più 4 ma 3. La prima più lunga tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. Confermato invece il criterio dell'asimmetria, con le gare di andata e ritorno contro la stessa squadra distanziate da almeno 8 giornate. I derby inoltre né alla prima né all'ultima giornata né nei turni infrasettimanali, che saranno invece 2, uno mercoledì 28 ottobre, l'altro mercoledì 6 gennaio. A proposito di derby, in giornata i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite dei biancocelesti, per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano sia economicamente che visivamente sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio.
1: Ed è tutto, buona serata.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che la provinciale 23 del Colle di Sestrier è chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, salutate anche voi, ciao cari!
2: Nero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
3: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
2: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli acciugai.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
6: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
7: Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, bambole di pezza.

0: un saluto dai grandi protagonisti della musica.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Alessia Marcuzzi, un bacione a tutti, ciao.
2: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Irene Grandi con Mi ritorni in mente di Lucio Battisti.

0: circolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

indimenticabili. Al posto del tablet c'erano i Game Boy e il vero social era un 2-3 stella. Questo è l'uomo ricco del mondo. Si portavano con fierezza le Dr. Martens e le sgargianti scarpe.

adolescenti desiderosi dell'ultimo numero di Cioè. Ovviamente anche la musica ha caratterizzato questo decennio e dall'archivio di Radio Piemonte Sound abbiamo tirato fuori tre canzoni in voga in quel periodo.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Michele Zarrillo con Se tu non torni di Miguel Bosé.

0: che l'estate.
1: Sono le 22:01.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Panica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
6: I saluti dei VIP.
7: Radio Piemonte Sound. Che bello. Beh, allora verrò a fare un salto da voi. Ciao, bacio da Enzo Miccio.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

le cover italiane più belle di sempre. Valeria Rossi canta con Orietta Berti un successo della stessa Berti, Io ti darò di più.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

0: mettiti le tue scarpette rosse e balliamo questo blues. Balliamo al ritmo della canzone che sta passando alla radio.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più.

te, che ami solo me. Ma come un'aquila può diventare aquilone? Che sia legata oppure no, non sarà mai di cartone. No. Cosa sono io? Non lo so. Bruno Lauzi.

0: e l'emozione ha anche la tua voce, quella della tua radio, Radio Piemonte Sound.
1: Mamma, ho appena ucciso un uomo. Gli ho puntato una pistola alla testa e ho premuto il grilletto. Ora è morto. Bohemian Rhapsody dei Queen.

0: ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: I cugini di campagna e Paolo Vallesi, La forza della vita.

Francesco Renga con Casa di Lego, Una ragione di più. Era il Festival di Sanremo nella serata dei duetti del 2021.

0: la musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Saluto a tutti gli amici Radio Piemonte Sound, da Lorenzo Fragola.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Un omaggio al comandante, a Vasco Rossi e Leo Gassman con Un senso.

0: Ancora ti fai sentire dentro. Quanto tempo e ancora rimbalzi tra i miei sensi? Quanto tempo e ancora ti metti sempre al centro? Quanto tempo e ancora? Ancora tu, l'amore. Biagio Antonacci e Laura Pausini. Quanto tempo ancora?
1: Non ci credo. Perché tu e lei ora.
2: Ciao!
1: Perché anche amici. Non ti aspettavo qui.
3: Scatti?
1: Solita sera, solita tribù,
3: bella,
1: tu che mi dici? Sei sempre con i tuoi e ti accompagnava un'emozione forte e ti accompagnava ancora solita sera.

0: Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Malika Ayane, Vivere, era il Sanremo del 2015.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Claudia Baglioni e Laura Pausini con Avrai dal palco del Festival di Sanremo.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi abbiamo scelto 29 settembre di Lucio Battisti Mogol.

weekend, Radio Piemonte Sound ti accompagna con l'allegria e la musica di sempre. Le Badole Online ti regalano il meglio della settimana dalle 9.30 del mattino, mentre dalle 11 Mirko Bencivenni ti trasporterà nel mondo della Hit Parade Story e delle migliori new hit del presente. Alle 14, per tutto il pomeriggio, ti regaleremo le super hit, con la classifica delle 30 canzoni più trasmesse durante la settimana. E la sera, come sempre, daremo spazio ai grandi classici. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, 7 giorni su 7.

0: I grandi successi della storia della musica.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Fiorella Mannoia e Laura Pausini con Quello che le donne non dicono.

0: coraggio di vivere quello ancora non c'è.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Because maybe you're gonna be the one that saves me, and after all, you're my Wonderwall. Forse perché sei colei che mi salverà, e dopo tutto sei il mio muro delle meraviglie. Wonder